0: cantante Delia al mio paese su Radio Belle Monella aprono la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. Ciao, siamo noi due. Siamo partiti da questa notizia che già ne avevamo parlato settimana scorsa, ovvero che Giusy Ferreri, come Taylor Swift e tanti altri artisti americani, ha depositato la sua voce come marchio contro l'intelligenza artificiale e così diventa la prima cantante europea a farlo.
1: Esatto, vi abbiamo chiesto cosa invece voi dovreste proteggere nel vostro lavoro, quindi di voi stessi è legato al vostro lavoro. C'è lui che dice di fare il camionista e dice: vabbè, cosa vorrà proteggersi? I piedi, le mani per guidare? No, il sedere.
0: Il sedere, beh, sì. Effettivamente sta seduto tanto tempo, quindi insomma anche lì è che non credo che abbia un riconoscimento chiappale.
1: Beh, basta portare la forma del sedile, no? In teoria, non dopo che stai seduto tanto tempo, magari
0: credo
1: si forma
0: che
1: quella
0: possa
1: roba lì.
0: Andare così.
1: Vabbè, comunque nella storia, torniamo nella storia, ci sono altri grandissimi esempi di protezione su un marchio, per esempio.
0: Tipo?
1: No? Come il ruggito del leone, ve lo ricordate, quello del cinema?
0: Ah, ok.
1: La
0: okay.
1: MGM si okay. chiamava la, sì. la casa, che tra l'altro non dovrebbe essere più in
0: guarda, questo lo stai dicendo
1: azione.
0: Tu, io non lo so.
1: Comunque, a quanto pare è un suono registrato come marchio. Tra l'altro, piccolo
0: avevano fatto vedere come l'hanno
1: fun
0: registrato.
1: Fact, esatto, sì, e c'era un vero leone.
0: C'era un vero leone, era così, era un po' all'epoca, era un po' concesso tutto. Se sì. lo facessero adesso, gli animalisti si arrabbierebbero.
1: No, no,
0: anche
1: certo.
0: noi negli animalisti, proprio.
1: Poi non avrebbe nessun senso ora come ora, cioè vai a registrarlo in maniera diversa da così, uno
0: esatto. gli
1: o
0: fai
1: due,
0: una...
1: fai una intelligenza artificiale e via.
0: Sì, vai nella savana e gli fai una domanda: cosa pensa lei di questo? Roar!
1: Non va così. No?
0: 393-7366170 per proteggere il tuo lavoro dall'intelligenza artificiale, che parte del corpo dovresti depositare come marchio registrato.
2: Radio Bella e Monella. Tutta

0: Te una stupida scusa su Radio Bella e Monella, vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 per proteggere il tuo lavoro dall'intelligenza artificiale, che parte del corpo dovresti depositare come marchio registrato.
1: Ti scrive Rossana, hola!
2: Hola!
1: Sì, buona serata, buona settimana carissimi, io depositerei la mia lingua tagliente, mi serve per difesa, buona musica.
0: Ah, lei lavora nel Ministero della Difesa.
1: Bravo.
0: E scrive le cose.
1: Certo, cioè la segretaria di Crosetto, proprio diretto.
0: Questo. Lo sai tu, io non lo sapevo. Mi giunge
1: se
0: nuovo.
1: Lavora al Ministero della Difesa.
0: Beh, ci sono tante persone che lavorano nel Ministero della Difesa, perdono.
1: Vabbè, comunque, quindi lingua tagliente, lei dovrebbe assicurarsi questo, anzi, dovrebbe brevettare o depositare, come vogliamo chiamare, la sua lingua, quindi.
0: È che tutte le volte che va lì per brevettare, con la lingua tagliente, taglia i fogli e devono ripetere tutte le volte i moduli, capito?
1: Mannaggia.
0: È quello il problema. Vabbè, amici, continuate a raccontarcelo al 393 7366 170.
3: Radio Bella e Monella. Tutta

0: Boez, ci vuole una laurea su Radio Bella e Monella. Questa potrebbe essere da depositare, una laurea per dire: guarda, che ad esempio tu tra i due sei quello laureato.
1: Certo,
0: quindi
1: certo,
0: sei
1: certo.
0: Doc.
1: Ne servirebbero anche due per spiegare il meteo qua fuori. Te lo ricordi il grandissimo grazie alle mie due lauree?
0: Mamma mia!
1: È diventato famosissimo meme. Però,
0: ti
1: insomma,
0: ricordi?
1: Che bello, però.
0: Che comunque. Uno può avere 2, 3, 4, 5 lauree,
1: certo.
0: Nessuno riesce a capacitarsi del meteo degli ultimi anni.
1: No,
0: quindi,
1: no, infatti,
0: io metterei le mani avanti dicendo: ragazzi, oggi sole, possibili nuvole, tendente a piogge.
1: Esatto.
0: Occhio alla grandine. E così
1: attenzione.
0: Fai contenti tutti.
1: Uscita a cipolla, questa è la conclusione di tutto.
0: Il 15 di agosto, uscita a cipolla, che non si
1: ma c'è freddo, scusa, come devo uscire? Perdonami.
0: Beh, se guardi le cime delle Alpi, tante sono innevate.
1: Ovvero?
0: In questo fine settimana è caduto un bel po' di neve.
1: E non c'è ancora arrivata foto di neve?
0: Leggevo 73 centimetri di neve caduti.
1: Hai capito?
0: È in quel di maggio, metà maggio, quindi insomma.
1: Un po' aggressivo, andiamo a sciare.
0: Che faceva... Per me va benissimo.
1: Dai.
0: Va bene? Portiamo gli sci.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: oggi, scusa.
1: Adesso te lo dice, dice? Forse.
0: Porno,
2: porno.
0: Bambole di pezza, porno a chiudere questa nostra mezz'ora. Tra poco, signori,
2: arriva un super mega ospite, quindi restate con noi.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
3: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
3: Delix.it.
5: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
3: Delix.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
3: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
5: Delix.it.
3: Delix, il tuo partner al lavoro.
5: Entra a accendi, produci, il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
8: Solo un poco di zucchero, la spilla va giù.
3: Antonello Cerri suona.

0: Mandiamo l'abbraccione al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Capo Plaza, giovane fuori classe.
1: Gabri Ponte con Jordi
0: e Brothers 10-100-1000.
1: Ah, grazie mille al nostro Antonello Cerri. Anzi, bravo. Grazie 10-100-1000.
0: Vabbè, ma allora.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Ma l'abbiamo detto che c'è l'Italiamo, giusto per dire questa cosa?
1: No, assolutamente. Allora, amici,
0: quando torna Italiamo?
1: Torna alle 19.30.
0: Vedi, 19.30, Antonello Cerri, Italiamo, qui su Radio Belle Monella, sì. Bello carico.
1: E poi ricordiamo anche ogni sabato alle ore 22 c'è la nuova puntata, anche in collaborazione con altri DJ che collaborano con Italiamo. Detto questo, vogliamo spoilerare chi sarà l'ospite che sta per arrivare?
0: Lo facciamo?
1: Dai, vai.
0: Lo facciamo davvero?
1: Certo.
0: No, non siamo ancora, no. Io finché non alziamo il microfono con lui qua davanti, non voglio dire nulla.
1: Io mi sto immaginando la gente che è lì alle 3 del pomeriggio che io sto cercando di ma chi è questo personaggio, ma chi è, e dovete ancora attendere, amici.
0: Possiamo fare un piccolo spoiler?
1: Va bene,
0: diciamo, dai. Che nel suo lavoro presiede,
1: attenzione, e vi abbiamo già detto tanto, vi abbiamo già detto tanto. Nel frattempo ritorno alla musica su Bella e Monella, Blanco ed Elisa con Ricordi
2: Radio. Bella e Monella, tutta da

0: Edoardo Bennato e Gianna Nannini, un'estate italiana su Belle Monella. Un'estate italiana la dovremo attendere nel, se non sbaglio, dovremmo essere in lista per gli europei 2032,
1: ma forse ce li tolgono perché gli stadi non sono pronti.
0: Vabbè ragazzi, però se non possiamo partecipare neanche a dove giochiamo, cioè dove
1: incredibile. In quel caso lì ci faremo ospitare insomma dalla Turchia.
0: Comunque da San Marino,
1: ma non credo che abbiano stadi pronti a San Marino.
0: Guarda che ha un campionato San Marino.
1: Sì, ho capito, ma non hanno stadi pronti per un mondiale, perdone,
0: ci
1: per un europeo.
0: 0-2.
1: Ma cosa stai dicendo? Dove li fanno? Cos'è? Li costruiscono in orizzontali? Cioè, cosa, come fai?
0: Hai presente San Marino?
1: Sì.
0: Fai un soppalco e sei a posto.
1: Non puoi fare un soppalco sopra San Marino.
0: Questo lo dici tu.
1: Credo che sia anche protetto da un certo punto di vista. Non possiamo. Comunque, appunto, i prossimi mondiali 2030 che saranno dove? Te lo ricordi?
0: Sicuramente saranno in un posto meraviglioso.
1: No, Marocco-Spagna.
0: È un posto meraviglioso.
1: Infatti, Marocco-Spagna, però attenzione perché le primissime partite verranno fatte in, se non sbaglio, Cile, Uruguay e Argentina. Perché è il centenario. È il centenario. Il centenario, sì. Cosa stai dicendo?
2: Non si possono dire parolacce. Lo vieto,
0: non
2: assolutamente. Chiedi scusa al pubblico.
0: Chiedo scusa al pubblico perché le ho pensate ad alta voce.
1: Sì. Per me la squadra che deve giocare lì la partita di inaugurazione e poi tornare a fare i gironi in Marocco, tipo, è una cosa sensazionale.
0: Evidentemente forniranno tanti sali minerali, mi verrebbe da dire. Stavo per dire la marca, non l'ho detta, tanti sali minerali perché.
1: Dici?
0: E delle calze contenitive. Le ruberanno alle RSA e le porteranno i calciatori.
1: Non credo che i calciatori debbano usare le calze contenitive per un viaggio, dai.
0: Secondo me
1: bene,
0: sarebbe meglio, perché sai, magari poi gli si gonfia il polpaccio, si fanno male, sentono la bua e i bacini nel 2026 non bastano più.
1: Ma tanto noi non ci saremo, quindi non
0: ci saremo. Dai, è vero questo.

0: Zona fra poco, va bene, vi abbiamo tenuto un po' sulle spine, presiede, fra poco arriva e addirittura il Vise rimarrà per altre 6 ore.
1: Cosa stai dicendo?
0: Chiuderà lui Bellamonella alle 24.
1: No, assolutamente sì, no. Sì, nel frattempo salutiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando in replica dall'una alle 3. Buonanotte.
0: Voi non saprete nulla.
1: Buon mattino. Non saprete chi abbiamo intervistato tra poco. Pazienza, ve lo diremo e ve lo racconteremo domani mattina. Sì. Detto questo, a tutti quanti ci risentiamo tra poco. Noi nel frattempo chiudiamo la puntata così.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Articolo 31 racconta la storia della toccata e fuga.
4: Rima confusa.
3: Alcolica.
4: Vai Jay.

0: Buona mattina e buon martedì a tutti, parte l'anteprima di Buongiorno Unca.
1: Sì, sì, buongiorno Unca a tutti quanti, buongiorno Paolo.
0: Buongiorno Elisa, come va? Hai passato bene una notte piacevole?
1: Certo, ho dormito come un piccolo ghiro.
0: Ok, d'accordo, speriamo che altrettanto sia capitato agli ascoltatori delle 5 del mattino, quelli che si svegliano insieme a noi, quelli che godono di questa prima parte della nostra trasmissione, che altri non è che un po' il riassunto delle puntate precedenti.
1: Sì, e salutiamo anche chi sta tornando magari da qualche turno di notte, che ci ascolta e che non vede l'ora di tornare a letto.
0: Beh, ieri un ascoltatore, in base alla cosa di cui ho parlato dalle 6 alle 7, fra l'altro, mi aveva proprio scritto: guarda, io in questo momento ascolto la canzone sotto la doccia e poi vado a dormire praticamente. Quindi vado a dormire verso le 6:40 del mattino, super giù. Perché ho parlato di una cosa interessante, di uno studio che dice che dormire troppo o troppo poco influenza l'invecchiamento.
1: Mamma, che ansia queste cose! Che uno non può fare una cosa troppo poco, troppo.
0: È vero, è vero, è vero. Per cui già ci siamo divertiti, no, con gli ascoltatori a capire quante ore dormono loro a notte. Ho chiesto: raccontatemi quante ore dormite a notte, a che ora andate a dormire, a che ora vi svegliate. In base a questo io dicevo la loro età.
1: Noi siamo già anziani.
0: Sì, sì, sì, sì, vabbè, qualcuno ha raggiunto anche i 147 e 148 anni.
2: Buongiorno Uca, ciao Zippo. Io vado a letto subito dopo la canzone sotto la doccia e mi sveglio intorno all'una circa. Buona settimana a tutti.
3: Ciao Paolo, buongiorno Uca. Allora, fai conto che io nella media mi sveglio alle 4 di mattina e vado a dormire più o meno alle 10 di sera. Questi sono un po' i miei orari, facendo l'autista di mezzi pesanti. Ciao ciao Don Marchino, buona giornata.
4: Oh Zippo, buongiorno più o meno. Ma hai sentito che figata la canzone della Grecia all'Eurovision? Ce l'avrei fatta vincere a man basse, quel tizio eccezionale. Fantastica. Io la userei per un pochino come jingle, almeno ci svegliamo.
5: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Eccoci qua con l'anteprima di Buongiorno Unca. Ieri abbiamo acceso un po' i ricordi dei nostri ascoltatori, ma anche le preferenze, perché ieri abbiamo parlato di personaggi legati al mondo dello sport che hanno fatto la storia, che stanno facendo la storia e che amiamo, abbiamo amato alla follia.
1: Già, perché esiste una statistica nuova, nuovissima, del, diciamo così, della popolarità online, in rete, degli sportivi italiani. Al primo posto non potrebbe che esserci Jannik Sinner, che in questo momento è praticamente presente ovunque, anche in tutte le pubblicità. La cosa un po' mi angoscia, cioè mi spunta Jannik Sinner a ogni angolo della televisione.
0: Perché tutti, anche i vari brand, vogliono avere il numero uno del mondo.
1: Assolutamente, le banche, la pasta e il caffè. Minchia, cioè quanti soldi si fa questo? Vabbè.
0: Allora Jannik, se vuoi il mio IBAN per una donazione, io avrei bisogno di qualche soldino, sai, la macchina nuova, queste cose così, per andare al lavoro.
1: Cosa sarà mai? Un ice in più? Un dritto, un rovescio, che non è quello per fare a maglia,
0: No.
1: Ma insomma, di sportivi che abbiamo nel cuore abbiamo parlato e vi vogliamo far sentire anche un po' quelle che sono state le vostre opinioni.
2: Buongiorno a tutti. Il passato, Valentino Rossi, ora il Bes, moto, sempre moto, pallo, e Kimi Formula 1, i motori. Ciao a tutti.
3: Flavio da Conegliano, io mi sono sempre emozionato con i fratelli a Bagnale, fantastici. Buongiorno Unca.
4: Buongiorno Unca. Allora, io essendo juventina, benissimo Del Piero, ma Baggio dove lo mettiamo?
5: Sì, ciao Lisa. Niente, per me la top dei top è Bebe Bio, cioè veramente non ce l'è per nessuno per me.
6: Radio Bella e Monella.

0: Asteroide.
1: Ragazzi, abbiamo l'1% di probabilità di essere colpiti da un asteroide, perché di 45.000, quanti
0: sì, una 40.000, sì, 40-45.000, non ce li ricordiamo, che gravitano intorno alla Terra, un 1% potrebbe caderci in testa.
1: Esatto. Ci sono tantissime paure, tantissime fobie, a volte anche infondate, che ci prendono, a volte magari trasmesse dai genitori, dalla famiglia. Per esempio la paura di essere e rimanere chiusi dentro un ascensore.
0: Sì, oppure le paure che ci hanno, come dicevi tu, proprio in, così, trasmessi i nostri genitori. Non devi fare il bagno prima di 3 ore! Cambiati la canottiera! La famosa canottiera, perché sei sudato!
1: La maglietta della salute, mettila perché fa freddo, un attimo prendere il colpo d'aria!
0: Cose che ti dicono la mamma anche quando hai 40 anni. Ma ti sei messo la maglia della salute? Che mamma, c'ho 40 anni! Voglio dire, me la cavo da solo.
1: Cose che in adolescenza poi non fai più, però quando arrivi ad una certa età sei tu che torni ad essere come i tuoi genitori a consigliare la maglietta della salute.
0: È un po' come abbiamo parlato l'altra mattina fra le 6 e le 7, avevo chiesto agli ascoltatori qual è la frase, ti ricordi, che dicono ai loro figli dopo averla sentita dai loro genitori. È un po' la stessa roba questa qua. Resta il fatto che la paura più grossa degli italiani, ma al mondo, è quella di prendere l'aereo, che invece è probabilmente il mezzo di trasporto più sicuro in assoluto.
1: E speriamo.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: tutte le mattine verso quest'ora noi ci tuffiamo nel mondo delle stelle grazie a Elisa che fa da tramite con questo essere inutile.
1: È il momento più importante della mattinata, sì, è il momento più fondamentale.
0: Adesso tu lascia stare, sennò il budget qui aumenta per lui e diminuisce per noi, capito? Noi dobbiamo sminuire il suo apporto a questa trasmissione, cioè è un apporto quasi insignificante.
1: Allora,
0: direi
1: se andiamo
0: io.
1: Anche a sminuire il suo, no, di sì, fatturato, sì, non sì. È che il nostro aumenta.
0: Dici, ma magari cominciamo l'azienda a pagare di meno lui, a pagare di più noi.
1: Fai turni di notte lui.
0: Sì, va, non ti dico dove va. Dacci le previsioni, dacci qualche segno di oggi.
1: Dico solo che il segno più fortunato di oggi è quello a cui va davvero tutto alla grande, che potrebbe quasi vincere e aggiudicarsi il 6 al supereroe.
0: Sì, quanti sono 160 e passa, giusto?
1: 166.500 milioni, parliamo di milioni di euro. Comunque è il segno dei gemelli.
0: Mamma mia, vorrei essere il segno dei gemelli oggi, mamma mia.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Finisce qua l'appuntamento di oggi con l'anteprima di Buongiorno Luca, ma solo dell'anteprima, eh?
1: Sei pronto per la canzone sotto la doccia?
0: Sono pronto per la canzone sotto la doccia, ho già deciso cosa sarà.
1: Sì?
0: Sì.
1: Te lo ricordi
0: sì,
1: da
0: sì,
1: ieri?
0: Sì, è quella, è quella lì che abbiamo detto che ieri l'abbiamo smessa in onda verso, cos'erano, le 9.40,
1: sì.
0: Più o meno, sì, domani mattina dobbiamo cantarla alla grande, per cui preparatevi, anticipiamo, visto? Bene,
1: ma non benissimo, no,
0: basta,
1: sarete voi a doverla cantare fra un po', quando sarà il momento, quando Paolo lancia tutto il giro.
0: Sì, subito dopo le 6:30 in pratica, fra poco.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia, ti ho sognata che eri incinta.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima. Radio Bella e Monella.
1: Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa.
0: Radio Bella e Monella.
2: E vola, con quanto fiato in gola, il buio ti innamora, qualcuno ti consola, la notte.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ora. Sono le 5:58.
4: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
5: La cassa.
6: Radio Bella e Monella è anche in video.
7: Musica.
6: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese, fino a metà cucina in regalo, 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2026.

0: 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
1: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
2: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
3: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
1: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
2: Ele, muoviti!
3: Arrivo!
0: Hit Universal Fun. Venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
4: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.

0: italiane da cantare. Pronti per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Eccoci qua, pronti ad un'altra avventura, pronti ad un'altra giornata, pronti a rimanere insieme per le prossime tre ore. Buongiorno, anzi, buongiorno un ca'.

0: torno ai miei cari vicini! Vaffanculo! Sì! Sì! Vaffanculo anche a voi!
1: E con poesia che si apre tutta la nostra mattina! E con poesia che apriamo questo martedì! Buongiorno! Ci siamo regalati anche l'anteprima, abbiamo ricapitolato tutto quello che è successo nella giornata. Ieri è stata una giornata molto piacevole, cioè per essere l'inizio della settimana, che diciamo così nella maggior parte delle volte così un inizio sempre traballante, faticoso, divertente, ieri non lo so, almeno qui da noi è partito alla grande. Io mi auguro che tutto il resto della settimana poi vada esattamente nella stessa maniera. Per il momento, gentili, cioè senti che professionalità, gentili ascoltatori di Belle Monella, gentili ascoltatori di Buongiorno Unca, ben arrivati nella nostra mattinata. Sono Paolo Zippo. Sono tenuto ad accompagnarvi, ma mi fa anche molto piacere accompagnarvi anche questa mattina dalle 6 alle 9, come sempre la prima oretta da soli, io e voi, voi ed io, poi tornerà anche Elisa ovviamente a tenerci in compagnia fra le 7 e le 9, ma tutto deve iniziare nella maniera giusta, nella maniera consueta, nella maniera tradizionale, dalla sigla. Buongiorno.

0: qualche volta anche i giorni festivi, prefestivi, eccetera, eccetera, ma iniziamo la giornata insieme, cerchiamo di iniziarla sempre chiacchierando di qualcosa di interessante, qualcosa che possa, insomma, accendere il cervello. Non è facilissimo, la mattina. Io passo almeno 20 minuti della strada che faccio da casa fino qui al lavoro, agli studi di Belle Monella, col cervello spento. Cioè, il cervello è, sì, fa le cose consuete, cioè guida, fa attenzione alla strada, però è spento, è un po' così, insomma, perché si tratta praticamente di farlo riposare ancora per una ventina di minuti. E poi, insomma, quando parte la diretta ufficialmente, io mi sveglio, mi auguro che vi svegliate anche voi, amici all'ascolto. Il 393 7366 170 è il numero al quale potete, diciamo così, far fronte per ogni vostra comunicazione, per ogni vostra voglia di entrare in contatto con noi, anche per un semplice ciao, anche per dire io ci sono. Stavo riflettendo ieri nelle mie meditazioni pomeridiane, di solito quando comincio ad occuparmi della trasmissione del giorno successivo, che abbiamo sempre parlato di mille cose interessanti in questa parte della mattinata, nella quale, insomma, ci siamo scambiati sempre opinioni, pareri, alle volte eravamo tutti la stessa linea, alle volte un po' contrastanti. Stavo ragionando sul fatto che la vita moderna, attenzione, le sto facendo un discorso serio, quasi serio, no? La vita del giorno d'oggi ci porta ad essere eccessivamente, ma è un mio giudizio, non so se è la verità, poi me lo direte voi adesso fra poco, eccessivamente frenetici. Cioè, dobbiamo sempre fare qualcosa. Io non lo so, adesso poi mi rivolgo a voi che ci state ascoltando in questo momento, se fate come me, se siete come me. Io, anche quando non faccio niente, comincio ad avere quella sensazione di Dio, devo fare qualcosa, che deve essere lavoro, lavoro normale, lavoro per la radio, lavoro mio, cioè il lavoro per la casa. E nel momento in cui non hai niente da fare, ti senti inutile. E allora ho pensato, ma è possibile che nella giornata uno non riesca a scavare 10 minuti solo per se stesso? Ed è una cosa che io, ad esempio, non riesco a fare da mesi, probabilmente. Cioè, da dire, ma non per cattiveria, è perché c'è sempre qualcosa da fare. Per cui desidererei coinvolgervi stamattina. Lo so che è un po' complicato come ragionamento, ma insomma la domanda è molto semplice. Durante la giornata, venitemi in aiuto, riuscite mai a prendervi 10 minuti solo per voi? Cioè, 10 minuti in cui magari non far nulla, 10 minuti in cui stare lì a pensare alle cose vostre, a fare progetti, programmi, perché a me veramente ultimamente capita pochissimo. Beh, aspetto i vostri pareri, le vostre opinioni.
1: Radio Bella e Monella.

0: capite perché ho deciso di proporre di fare questa domanda stamattina? Perché se invece fatto che insomma che ormai noi siamo diventati una community di gente, una community mattutina, di gente che si assomiglia, cioè con tutte le differenze possibili, immaginabili che possiamo avere di tipologia di lavoro, di età, di mille altre cose. Eppure noi che ci svegliamo alle 4, alle 4 e mezza, alle 5 del mattino, siamo uniti da quel qualcosa. Per cui la domanda, ma riusciamo a trovare nella giornata 10 minuti per noi stessi? Mi sembrava appropriata, perché io ho scoperto che raramente riesco a trovare 10 minuti per me solo, per fare le cose che mi piacciono o semplicemente per star lì a non far niente. 10 minuti, ecco, aspetto le vostre risposte che sono curiose. Le prime stanno già arrivando.
1: Gianluca,
0: buongiorno.
1: Una volta ero così, cioè zero secondi per me stessa.
0: Anche tu, ok.
1: Poi ho detto no, non si può. Ho chiesto il part time al lavoro e mi dedico un po' di tempo. Ovvio, quando sono a casa, magari se sono seduta un attimo, penso no, dovrei fare questo, dovrei fare
0: è
1: quello.
0: Vero che capito.
1: Ma almeno mezz'ora al giorno, no. Stop, sto seduta lì rilassata, mi guardo un giornale, mi leggo qualcosa. No, bisogna assolutamente. Però una volta era una cosa assurda, cioè sempre di corsa, sempre frenetica, facevo mille cose contemporaneamente. Oggi, diciamo, la vecchiaia, i miei quasi 50 anni mi hanno detto no, ti devi dare una calmata. Buongiorno Samu.
0: La vecchiaia, Samu, la vecchiaia è lontana ancora, ma molto lontana, diciamo così. La consapevolezza che forse c'è bisogno di trovare dei momenti anche per noi, dei momenti in cui fermarci un attimo, bloccare tutto e dire no, ok, adesso mi concedo 10 minuti per fare le cose che mi piacciono, che possono essere magari, che ne so, qualsiasi, leggere un libro o qualcosa. Però anche la famiglia alle volte ti porta ad essere frenetico, no? Perché non ci sono le cose di lavoro, ci sono le cose della famiglia, ci sono i figli da gestire, c'è la casa da sistemare, per cui insomma, vabbè. Amici, riuscite a trovare nella vostra giornata 10 minuti o di più? Raccontatemelo, per voi stessi, ma solo per voi stessi?

stanno arrivando molti messaggi. Al contrariamente a quanto succede di solito nelle mattinate consuete, ovvero che mi arrivano moltissimi messaggi di uomini che vanno a lavorare impegnati, stamattina abbiamo affrontato un argomento che forse diciamo, è più femminile, ma chissà perché. Poi perché non è vero, cioè non è che l'uomo, il vero uomo, deve fare 100.000 cose al giorno e poi non trovare 10 minuti per se stesso, almeno secondo il mio modestissimo parere. Poi ditemi voi se sbaglio o no. Katiuscia mi scrive: 40 minuti da sola alla mattina, beh non è male comunque, mentre sono in autobus per andare al lavoro a Venezia, vita da pendolari. Beh, ma vedi, cioè ci può essere il lato positivo della medaglia, no? Il fatto che tu riesca ad avere 40 minuti da sola in cui magari non occuparti dei problemi quotidiani, delle cose, ma voglio dire, sono 40 minuti che, al di là del fatto che stai in autobus e che stai andando a lavorare, possono essere dedicati completamente a te stessa. Leggevo tra l'altro che ci possono essere vari modi, no, per trovare questi famosi 10 minuti, non so niente, 10 minuti da dedicare a se stessa. Ad esempio, svegliarsi 10 minuti prima o andare a letto 10 minuti prima ancora, per stare spegnendo lo smartphone. È diventato, ragazzi, una tortura, perché viene spontaneo, no? Anche nei momenti che hai liberi, prendere il telefonino e guardare i social piuttosto che i messaggi, piuttosto che avere il giochino, eccetera eccetera. Poi vedi, ci si può, dicono gli esperti, non io, ricavare uno spazio in agenda, cioè far finta che sia un appuntamento e dire: no, ok, d'accordo, guarda, un quarto d'ora, mezzo, 20 minuti, mezz'ora, mi fermo assolutamente. Il 393-7366-170 è a vostra disposizione per raccontarci se voi siete tra quelli che riescono a scavarsi almeno 10 minuti al giorno per stare da soli, tranquilli, senza nessun altro intorno, e dedicare il tempo solo a voi stessi.

0: 10 minuti che riusciamo o non riusciamo a dedicare a noi stessi tutti i giorni. Torniamo a parlare fra poco, ma attenzione, ci sarà anche la canzone sotto la doccia.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
2: Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
5: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea Insalata in busta Bonduel. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti.
6: Carrefour. Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
7: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
9: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
10: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
8: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
15: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: festeggia l'anniversario di Perdono riproponendo questa canzone molto bene, rifatta insieme a Lazza. Torniamo per un attimo ai nostri 10 minuti di pace e di tranquillità per meditare fra noi e noi stessi. Buongiorno.
1: Ciao Zippo, io sono cresciuta con un generale SS il cui mantra era: oh, dato che te si là senza far niente, vieni qua, aiutami. Per cui io non ne ho mai avuti 10 minuti di cazzeggio.
0: Niente.
1: Ergo, da quando vivo da sola non è che mi prendo 10 minuti, li pretendo. E la prima e unica volta che i miei figli adolescenti hanno provato a dire: mamma, ma non stai facendo niente, non ho neanche finito la frase, perché gli è arrivata una fulminata dallo sguardo. Io adesso mi prendo quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora ogni giorno.
0: E fai bene.
1: Vado con il cane, dico che vado a camminare, in realtà mi rifugio nel parco che c'ho proprio dietro casa. Il cane lo mollo, tanto lui si fa i cavoli suoi con sua amorosa. E io me ne sto lì seduta beatamente al sole. A volte prendo anche sonno, se no mi ascolto un po' di musica, se no spengo tutto e mi ascolto gli uccellini, che tanto è uguale, e non penso, non leggo, non faccio niente, stacco qualsiasi cosa. Alla facciaccia di non tengo niente da fare. Ai, una va.
0: Scusa, prima quando ho preascoltato questo messaggio mi sono messo a ridere, perché ho detto sì, effettivamente è così. Però vedi che qualcuno riesce a tirarseli fuori questi 10 minuti per se stesso, perché questo è quello che avevo chiesto stamattina: se siamo in grado, se siamo capaci noi, perché io ho confessato che difficilmente riesco a fare sta roba qua, cioè staccare completamente per 10 minuti senza avere la mente che gira e che ti dice: dai, devi fare questo, dai, devi fare quell'altro, dai, devi fare quel terzo, dai, devi fare quel quarto. Però l'idea di Silvia che ci ha mandato questo già non è male. La filosofia potrebbe essere:
2: mandagli a fanculo.
0: Sì.
2: Manda tutti a fanculo. Mandagli a fanculo.
0: Ok.
3: Cielo grande, cielo blu. Na na na na na na na.
0: È arrivato il momento della canzone sotto la doccia, il momento tanto atteso dagli ascoltatori di Buongiorno Luca, da coloro che alle 6:30 del mattino sono qui con noi pronti a regalarsi 3 minuti di follia, i 3 minuti della canzone sotto la doccia. Regole del gioco molto semplici: sto per mettere in onda una canzone, durante i 3 minuti che passeranno dal momento della messa in onda della canzone al momento in cui rientreremo in diretta, voi dovete semplicemente inviare un messaggio vocale al 393 7366 170, cantandocene un pezzettino che la conosciate, che non la conosciate, inventiate le parole, che cantiate solo la melodia, che la stoniate completamente, che ne cantiate un'altra. Spesso succedono che arrivano i messaggi in cui ci cantano un'altra canzone. Raga, noi prendiamo tutto, noi siamo di bocca buona qui a Buongiorno Unca. L'importante è partecipare, l'importante è esserci. Dico sempre: non serve essere dei provetti canterini, anzi, non è una prova di karaoke, è semplicemente una prova per dimostrare che ci siamo alla mattina, che siamo qua pronti ad affrontare la giornata, ma belli carichi e pieni di energia. Quasi. Siete pronti? 393 7366 170. Questa mattina cantiamo insieme bene, bene, bene, bene, ma non benissimo. 3 minuti da adesso.

0: fan, ma il ritornello, insomma, diciamo che potrebbe essere perfetto per la nostra mattinata. Dici, come va? Va bene, bene, bene, ma non benissimo. Cosa sarà successo dall'altra parte della radio? Avranno partecipato o no gli ascoltatori di Buongiorno Uncam?
1: Bene, ma non benissimo.
0: Sì.
1: Bene. Ma non benissimo, ciao Tippo!
0: Ciao!
2: Noi che siamo gente di pianura,
0: non è esattamente
2: navigatori esperti di città.
0: Non è esattamente
2: il male, ci fa sempre un po' paura.
0: Sì, sì.
2: Per quelle idee di troppa libertà.
0: Quando dico cantatene un'altra, è questo lo stesso. Sì, sì, sì, sì, sì.
3: Non succederà più. Vabbè, raga, che però torno alle tre e sono ancora in sacco. E adesso devo andare a
0: sì,
3: lavorare
0: sì.
3: E non ho più voglia
0: sì,
3: di fare.
0: Però dopo ci danno
3: niente,
0: dei boomer e hanno ragione.
3: Perché oggi
0: dai,
3: va, va bene, va bene, va bene, va bene, ma non benissimo. Va bene, va bene, va bene, va bene, ma non benissimo. Non bisogna cominciare a uscire con gli amici
0: sì,
3: fare una riunione il lunedì
0: sì,
3: e tornare alle tre.
0: Alle 3 del mattino.
3: Questa non è una riunione.
0: Non è.
3: È stata una festa.
0: Allora, ragazzi,
3: buongiorno un
0: c'è alle 3 del mattino.
3: Buongiorno un
0: se vuoi tornare a casa.
3: Ma non benissimo.
0: Se vuoi tornare a casa alle 3 del mattino, ragazzi.
4: Sono qui da un'ora. Quando incrocia così tanta roba che non mi hanno messo la droga. Nel mio bicchiere. Ma il mio bicchiere dentro la droga. Come cuore mi ha fatto
0: una
4: l'artistico.
0: Che la
4: bene,
0: una,
4: ma non benissimo. Dice che è un cesso, ma simpaticissimo. Bene, ma non benissimo.
0: Meno male, meno male che qualcuno la sa.
5: Va bene, bene, bene, bene, ma non benissimo. Va male, male, male, sì. Si va a lavorare male, male, male, male. Con la collega rompicoglioni.
0: Che bello. Che bello l'idea di andare a lavorare e trovarsi la collega rompicoglioni.
4: Ho messo la droga nel mio bicchiere. Ma nel bicchiere dentro la droga. Bene, ma non benissimo. Bene, ma non benissimo.
0: Senti che volume, senti che volume.
4: Bene, ma non benissimo.
0: Alla grande.
6: Per un viaggio turistico. Forse fa tutto un villaggio turistico. Bene, ma come va? Bene, bene, bene, bene. Ma non benissimo. Bene, bene, bene, bene. Ma non benissimo.
0: Un ultimo messaggio, va.
7: Tippo.
0: Cosa?
7: Pronto?
0: Sì, sì.
7: Come sto?
0: Sì.
7: Un po' acciaccata dopo la serata di ieri
0: cosa
7: sera.
0: Ho fatto
7: io? Un evento.
0: Ragazzi,
7: come sto.
0: Sai?
7: Ieri stavo meglio. Sto. Buongiorno, ca.
0: Ma ragazze, cosa mi combinate il lunedì sera? La canzone sotto la doccia torna domani. Ma chissà cosa sceglieremo domani.
8: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: 8.52 del mattino, insieme a Buongiorno un ca, decine di messaggi, story, mazzi, razzi e tutto quello che conviene, messaggi a non finire.
1: Oh, tipo, questa è la canzone da mettere, mi vendo,
0: sì.
1: Questa è Metro Felicità e mi piace andare a lavorare.
0: Sì.
1: Sono ancora in sacca, sì, sono sempre me. Ciao.
0: Sì, ho percepito un po' così.
2: Per i curiosi, ieri sera c'è stata un'inaugurazione in un locale in centro a Bassano, De Grappa, e siamo andati a cantare, ecco, per questa inaugurazione. Benissimo. Capito. Si stava da Dio ieri sera, una festicciola mega galattica meravigliosa.
0: Di.
2: Ecco, non si può dire il locale molto probabilmente, ma complimenti, che orecchie per intendere ai titolari, okay, e al DJ e tutti quanti.
0: Ecco, io sono
2: un bacio.
0: Sono un po' arrabbiato perché non sono stato invitato.
3: Claudio Rippo.
0: Vabbè, ragazzi, ce la possiamo fare.
3: Ah, si sente.
0: Cosa?
3: Non è che questi ragazzi hanno bisogno di una grappetta per tirarsi su.
0: Spero di
3: caro
0: no.
3: Caro Rippo.
0: Spero di no.
3: Tu non hai problemi perché Zio Fester non è il suo bidoncino.
0: Esatto.
3: No, Claudio?
0: Sì.
3: Buongiorno.
0: Sì.
3: Unca.
0: Da quando al World Radio Day hanno sbagliato il mio nome sul pass è diventata una vera e propria tortura.
4: Claudio Zippo.
0: Mi chiamo sempre Paolo.
5: Radio Bella Molesta.

0: a fare l'estate, così ce la cuccheremo tutta l'estate, tutta la stagione bella questa cabana. Bene, sono le 6.57, c'è il tempo per l'ultimo messaggio, che non può essere che il messaggio del nostro Vincenzo. Cosa ci racconterà oggi?
1: Buongiorno Unca, buongiorno Picciotti e buona giornata a tutti. Dai che oggi sembra un po' di sole, speriamo in bene. Minchia, siamo peggio dalle rane diventate con tutta questa acqua.
0: Ma è primavera, è giusto. Vabbè, così, dai.
1: 10 minuti? Sì, zippo, ci vogliono. Che sia 10 minuti, che sia mezz'ora, che sia anche un'oretta. Io quando sono full, prendo la moto e vado a consumare la benzina e va a fangolo macaro prezzo. No, ci vogliono, perché allora minchia comincia a diventare da un euro. Veramente, minchia, mi vado a ricoverare. Tra il lavoro, tra i casini giornalieri, vaffanculo tutti quanti e basta, va. Vabbè, come al solito, buongiorno a tutti, un bacione a tutti gli ascoltatori. Zippo! Vai bravo! Ciao Picciotti e buona giornata da Vincenzo!
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno!

0: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
1: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
0: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
1: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
0: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
2: È quando suona la sveglia che esordisci con
3: Buongiorno Unca!
2: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
4: Non potete perdervelo!
5: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Sulla A8 code a tratti fra Busto Arsizio e Bivio con la A9 in direzione del capoluogo lombardo. Sulla A9 code tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera a causa dei lavori in corso. In A14 code a tratti tra il bivio del raccordo con la A1 di Casalecchio e quello con la A13 per traffico intenso. Sulla A27 vento forte fra Vittorio Veneto Sud e Fadalto Lago di Santa Croce. Buon viaggio.
1: Per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: fare il ritorno, il ritorno di Elisa.
1: Torna tutti i giorni. Questa,
0: però mi piace sì, enfatizzare questo momento del tuo arrivo qui in studio.
2: Eccoci qua.
0: A portare la luce nel buio.
2: Beh, oggi
0: a portare la gioia nella tristezza.
2: Mamma mia, che responsabilità, un po' troppo, eh?
0: cala, dici. Andiamo
2: sì, cala, che non sappiamo neanche
0: che solo
2: se sopravviveremo
0: martedì
2: a queste ore.
0: Sì, a proposito, sì, c'è l'asteroide, no? Ne abbiamo parlato ieri, l'asteroide.
2: Perché sta arrivando un asteroide?
0: Non lo so, magari arriva.
2: Non
0: ce l'hanno dei poteri forti, non ce l'hanno detto, arriva l'asteroide, pum, basta, finito tutto. Vabbè. Buon martedì, oggi torniamo a parlare di un argomento che a noi qui a Buongiorno Casta molto a cuore.
2: Esattamente,
0: il
2: parliamo
0: cibo.
2: Di cibo, sì.
0: Cibo, ragazzi, io. Perché vi faremo una domanda. Partiamo dalla domanda. Allora, c'è un momento della giornata, voi sapete, cioè, vabbè, colazione, pranzo, cena.
2: E gli spuntini in mezzo non li mettiamo.
0: Mettiamo anche gli spuntini in mezzo, però c'è anche l'aperitivo, ad esempio. Noi diciamo sì, che i quattro momenti fondamentali della giornata sono colazione, pranzo, aperitivo e cena.
2: Mm-hmm.
0: Allora, la domanda che vi faremo dopo aver ben argomentato tutto ciò è: a quale non rinuncereste mai?
2: Cioè, sì, ce l'ho.
0: Ce l'hai? Vabbè, allora me lo dici dopo.
2: Cioè, c'è un pasto che sia la colazione, che sia il pranzo, che sia l'aperitivo, la cena, a cui non rinuncereste per nulla al mondo.
0: Attenzione, perché dalle cose che vi racconteremo poi si evince.
2: Sì.
0: Questa è la parola del giorno che ho imparato. Sì. Si evince che è anche una questione di età.
2: Beh certo, probabilmente sì, quando uno è molto molto giovane non rinuncia all'aperitivo con gli amici.
0: Esatto, invece chi ha famiglia di solito non rinuncia alla cena, perché è il momento in cui tutta la famiglia magari è unita a casa a tavola, è uno dei pochi momenti della giornata.
2: È il momento in cui, a meno che uno non faccia i turni di notte, vuol dire che la giornata è finita e ci si può rilassare.
0: Però molte persone non rinuncerebbero mai e poi mai alla colazione.
2: Eccomi qua.
0: Esatto, attenzione amici.
2: Però divento cattiva, sai.
0: Sì.
2: Senza colazione, senza cibo così la mattina.
0: Mordi,
2: sì,
0: è pericolosissima. Ha cercato di addentarmi un braccio una mattina.
2: No, l'ha fatta, colazione la faccio sempre.
0: Amici, 393-7366-170 è il numero per raggiungere Belle Monella.
2: A quale pasto non rinuncereste mai, mai, mai, mai?
3: Radio Belle Monella. Buongiorno.

0: puntualmente c'è qualche ascoltatore che ci scrive: oh, non fatemi venire fame. Perché c'è un classico, no? Quello. Cominciamo a parlare di cibo alle 7:13 del mattino. Però sta indagine è interessante sul fatto che ci siano degli italiani che preferiscono una cosa piuttosto che l'altra. La colazione è il cioè quella che state facendo voi o che avete fatto da poco, praticamente, è il momento forse più importante. Viene percepito come l'inizio ufficiale della giornata.
1: Certo,
0: no?
1: Intanto perché senza il caffè un po' non ti svegli.
0: Sì, ma sai che io riesco a starci senza caffè? Io lo prendo qui alla radio di solito il caffè, non lo prendo a casa.
1: Ma infatti non bisognerebbe prenderlo appena svegli, bisognerebbe prenderlo dopo un'ora che si è già svegli.
0: Io bevo un bicchiere d'acqua o del succo la mattina quando mi sveglio. Vedi che bravo che sono. Poi il caffè lo prendo qui alla radio.
1: Ma è giusto. È giusto perché
0: mi ricordo di aver soldi nella chiavetta.
1: Il livello non mi ricordo di che ormone, che è molto alto quando noi ci svegliamo, si deve abbassare, allora il caffè fa effetto, ma ci vuole un'oretta.
0: Il pranzo invece forse è il pasto meno considerato, perché tanti di noi lo saltano.
1: Sì.
0: C'è chi lavora, c'è chi si porta la famosa schiscetta, dicono a Milano, da casa, da mangiare così al volo.
1: Chi si prende un pacchetto di cracker con le barrette che dovrebbero fare pranzo completo, che non ho mai capito come possano soddisfare, anche perché sono dolciastre.
0: E poi c'è l'aperitivo, attenzione, perché negli ultimi anni l'aperitivo ha fatto un boom clamoroso. Ci sono, cioè, tutti gli under 40, ad esempio, che ti dicono: no, guarda, io all'aperitivo non rinuncio perché è una figata, mi trovo con gli amici, magari ho finito il lavoro, ti fai lo spritz o un bicchiere di vino o qualcosa, o anche un gingerino, ecco, se non è necessario che sia alcolico.
1: Sì, ma tanto anche la pericena, cioè l'aperitivo gli stuzzichini che comunque ti riempiono.
0: Oh, che meraviglia la pericena, che meraviglia. Sentiamo loro, va, che forse è meglio. Buongiorno.
2: Buongiorno, ciao Paola e Elisa. Io non ce l'hai la colazione al bar alla mattina. Ciao da Cristina, buona giornata.
0: Facciamo colazione al bar la mattina, qui siamo ricchi.
1: Graziella dice: non è proprio un pasto, quindi non è colazione, pranzo, cena o aperitivo, ma io non riuscirei a rinunciare al dolce, quindi che sia dolce a pranzo. Probabilmente lei fa dolcetto a pranzo, dolcetto a cena, colazione dolce, un tripudio di dolcezza, di zucchero.
0: Raccontateci a quale dei quattro pasti che vi abbiamo nominato non rinuncereste mai, mai e poi mai.
1: Il numero lo conoscete, sempre quello.
3: Radio Bella e Monella. Tutta

0: Io sono ancora qua.
1: E faccio colazione, oppure scelgo il pranzo, oppure scelgo l'aperitivo, oppure scelgo la cena. Vi abbiamo messo davanti a questa scelta uno dei pasti della giornata a cui rinunciare o a cui non rinunciare assolutamente. Abbiamo capito che i giovani scelgono l'aperitivo in linea di massima, cioè rinunciano addirittura alla cena proprio per fare la pericena, come sì. Dicevi tu, cioè l'aperitivo con gli amici, con gli stuzzichini, come si chiamano a Venezia?
2: I cicchettini
1: veneziani.
2: Sì. Allora, sentiamo il nostro principe.
1: Cavo, principe, immagino la sua tavola sarà imbandita di fagiani, di quaglie, di...
2: tutte le cose
1: di
2: più buone.
1: Di cacciagione.
2: Ma pensa alla colazione, avrà tutta la servitù con questo tavolo meraviglioso,
1: mamma mia,
2: tutto imbandito.
1: E fa pure colazione con la cacciagione, poi gli veniva la gotta agli antichi. Ma sentiamo.
3: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
3: Io non rinuncerei mai alla colazione,
2: ecco,
3: sempre
2: qui.
3: Uguale, ecco. Da quando sono nato, ossia cappuccino con le gocciole della pavesi che le poccio dentro ed è la fine del mondo. Mamma mia, solo al pensiero. E devo proprio tutte le mattine fare colazione in questo metodo, perché sennò la mia giornata parte veramente di merda. Ciao, saluti, buona giornata a tutti al principe.
1: Ciao principe, io mi sarei immaginato una colazione molto più nobile, molto più ricca, molto più degna di un tale dico tal casta.
2: Ma che vuoi farci? Anche lui vuole rimanere umile.
1: Le gocciole della pavesi sono quelle che si mangia Tarzan.
2: Sì, ma lui le fanno speciali. Un pacchetto personalizzato.
1: Su misura, ok,
2: sì,
1: d'accordo.
2: Con dedica per il principe.
1: Okay.
2: Buongiorno, Kai, io non rinuncio a niente. Sono sempre lì a mangiare.
1: No.
2: Scherzo, sono una di quelle però che al pomeriggio deve mangiare un dolce, quindi merenda con dolce oppure panino con affettato.
1: Ok, d'accordo, ragazzi. Allora, però restiamo sul focus di questa nostra mattinata che parla
2: lei
1: di
2: lei non
1: cibo.
2: Rinuncia alla merenda.
1: Lei non rinuncia a niente.
2: È però
1: sempre là a mangiare.
2: Alla merenda al pomeriggio con dolce o panino con affettato ha detto che non rinuncia.
1: La merenda conta come aperitivo? No.
2: La merenda
1: conta come merenda.
2: È una cosa a parte. Dovresti fare lo spuntino a metà mattina e quella a metà pomeriggio. Lei a metà pomeriggio lo fa con un bel panino con l'affettato.
1: Dillo al nutrizionista sta roba qua. Diglielo.
2: No,
1: il nutrizionista ti dice fai lo spuntino. Una mela e quattro mandorle.
2: No, ma ti dice fai lo spuntino in quel senso.
1: Una mela e quattro mandorle, non te se sta strafogare roba.
4: Radio Bella e Molesta, tutta da casa.

0: concetto Donne Brillano ci porta ad una sosta di mezz'ora praticamente. Arrivano altri messaggi.
1: Dani, sì, io non faccio colazione, quindi il pranzo diventa importante, la cena deve essere leggera, ma l'aperitivo del mercoledì del sabato è sacro.
0: Lo sapevo io. Restate con noi e continuate a raccontarci se esiste uno dei quattro pasti principali della giornata. Abbiamo inserito anche l'aperitivo in questo, sì, a cui non potreste mai rinunciare.
2: Certo. La più bella è Monella. Buongiorno.
3: Dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana. Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
5: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
6: Ops.
5: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
6: Ops.
5: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
7: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
8: È permesso?
9: Ah, proprio lei!
8: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
9: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
8: E risparmia sulla bolletta.
9: Posso metterlo io?
8: È meglio applicato da un professionista.
9: Come lei?
8: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
10: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.

0: ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
2: Ecco, finito. E ora?
3: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
5: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
0: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
6: Poi?
7: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
5: Ma bravi! Avete studiato?
0: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità, loro, le fanno così.
5: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
8: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
9: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
0: Delex.it.
9: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
0: Prenota subito una prova.
9: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
11: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: quelli di Buongiorno Unca, così per riassumere nel caso qualcuno avesse acceso la radio da pochi istanti, fosse entrato in macchina per andare a lavoro, adesso ascoltiamo qualcosa di interessante stamattina.
1: E stiamo parlando di pasti, cioè colazione, pranzo, cena, aperitivo. C'è un pasto a cui non rinuncereste mai per nulla al mondo? Stanno arrivando diversi messaggi.
0: E allora risentiamo perché vogliamo sentire le vostre voci.
2: Ciao ragazzi e buongiorno Unca.
1: Brava.
2: Io non rinuncerei mai e poi mai alla colazione, divento una iena incattivita, una vipera. Quindi se dovessi avere la possibilità di andare anche in vacanza in qualche albergo, cosa che ormai non succede più perché andiamo via in camper, io opto sempre per qualche agriturismo che offra una colazione super invitante e soprattutto casalinga, piena di torte, di cose fatte in casa. Sono Liliana da Treviso e vi auguro una buona giornata. Buongiorno Unca.
0: Grazie Liliana, grazie. Mi hai fatto venire fame con tutti sti dolcetti, devo dire la verità.
1: Sì, è vero.
0: Sì, sì, sì, anche se io potendo scegliere farei colazione salata tutti i giorni, cioè salterei il pranzo, farei, sai, tipo British.
1: Sì.
0: Che ti fanno le salsicce, il bacon, le uova, ecco. Io quando ero in Irlanda amavo proprio il fatto di far così, fare la colazionona, poi saltavo il pranzo e facevo cenona.
1: Proprio come lei.
3: Buongiorno ragazzi, ciao. Io non rinuncio mai alla mia colazione salata. Poi potrei saltare il pranzo, la cena no, guai, anche quella non saltiamo neanche quella. Però mai mai alla mia colazione.
0: Ok,
1: allora, quindi colazione anche salata.
0: Due uova strapazzate, un po' di bacon fritto.
1: Tu magari lei fa il panino col prosciutto, magari fa qualcos'altro. C'è chi si mangia anche il salmone, sai che in alcune
0: il salmone in Scozia ti fanno mangiare il salmone al
1: mattino. No, anche i dietologi, i nutrizionisti, sì sì.
0: Al mattino.
1: Ah. Ho sentito di gente che aveva una dieta simile.
0: A base di salmone?
1: No, a base di salmone, mangiava il salmone sai, metti del formaggio spalmato.
0: Sì, sì, sì, sì. Non pensavo che per metterli a dieta gli facesse pescare il salmone. Sì. Rincorrere il salmone, cioè devi prenderlo con le mani e sei a posto. Radio Bella e Monelli.

0: adesso siamo partiti con la colazione salata. Adesso vi state scatenando, state un po' uscendo dal focus della trasmissione. Si state prodigando in raccontarci tutte le cose schifitose che mangereste volentieri la mattina presto. Cioè schifitose in senso buono, ovviamente.
1: Allora, sentiamo qualche messaggio. Stiamo parlando di colazione, pranzo, aperitivo e cena. A quale non rinunceresti?
2: Esatto. Buongiorno Manelini. Buongiorno. Allora, per me è più importante di tutti i pasti e colazione. E quando salto si sente subito, il mio corpo è abituato, anche se non troppo, ma importante. Poi pranzo spesso lascio andare per non fare pausa, per finire presto, è scelta mia. E proprio negli aperitivi per me è proprio la roba più pericolosa che può essere, perché là tra un calice e l'altro ma mangi tutte queste schifezze, Dio buono, così cerco di evitare, ma capita. Buona giornata a tutti.
1: Sì, perché poi ci sono le patatine, le pizzette, i salatini, i tramezzini.
0: Basta, finiscila!
1: Portano.
0: Basta, finiscila, per favore.
1: No, ma è così che si trasforma in una pericena, anche perché quando vai a fare aperitivo, un certo languorino ce l'hai già. E quindi ti strafoghi, è come quando vai a un matrimonio al buffet, capito? Dopo il resto, ok.
0: Basta, insomma, dalla macchinetta di là mi prendo tutti i tramezzini, tutti, me li prendo tutti.

0: quasi in conclusione, abbiamo fatto venire fame praticamente a 200.000 persone.
1: Sì, però si cominciate a mandarci anche le fotografie, no. Non va bene.
0: Vabbè, questa è una British, questa è questa no, questo a Scozia, sì, stavo dicendo Scozia e Irlanda, c'è anche il pudding. Sai, sì, che il pudding è quello rotondo, sì, scuro, sì.
1: Non rinuncerei mai alla colazione salata in vacanza. Questo era quello che ci trovavamo al risveglio in Scozia. Quindi c'è il pomodoro, c'è il bacon, c'è del formaggio.
0: Sì, sì, c'è
1: una salsiccia, dei funghi, non so, un sacco
0: mia,
1: di cose.
0: Mamma mia, me la mangerei tutta quella colazione anche in questo momento. Infatti, l'altro giorno dicevo proprio a mia moglie che dobbiamo tornare a fare un giro in Irlanda perché mi mancano quelle colazioni. Cioè, noi facciamo colazioni in Grecia, che lo stesso sono colazioni molto. Però un po' mi mancano le colazioni British and Irish.
1: Beh, sai, io sono stata in Puglia la scorsa estate e ci preparavano la mozzarella, il pomodoro, queste cose. Non ci avrei scommesso la mattina, invece mi ero appassionata.
0: Vedi.
1: Sentiamo lei.
2: Buongiorno, il problema non è saltare i pasti, è le persone che ti fanno innervosire. Come sfogo si mangia. Libertà!
0: Libertà! L'oroscopo, l'oroscopo in velocità, Ariete. Le previsioni.
1: Ariete, per te il buongiorno si vede dal terzo caffè.
0: O dalla terza salsiccetta.
1: Anche il panino, sì, sì.
0: Toro, fisicamente presente, mentalmente altrove.
1: Gemelli, non ti accontenti mai e oggi farai bene a non farlo.
0: Cancro, oggi sei medaglia d'oro in slalom gigante sui casi umani.
1: Leone,
0: casi umani.
1: Sì, vorresti una vita in vacanza e invece vivi una vita al lavoro.
0: Vergine, oggi sfida i tuoi limiti, puoi fare grandi cose.
1: Bilancia, ricorda, tutto c'è un dito meglio.
0: Ah, oh, sì, è vero. Scorpione, la tua giornata è fatta da tre momenti: che sonno, che fame, che ansia.
1: Che fame c'è sempre. Sì. Sagittario, questa mattina ci vuole calma e prosecco freddo. Ragazzi, mettici anche un panino col salame.
0: Basta, sono le 7:54, la gente si sveglia a quest'ora.
1: Guarda che c'è gente. Io mi ricordo, sì, quando andavo a prendere il treno, sì, con l'ombretta alle 6 del mattino.
0: Anch'io li vedevo. Cioè,
1: e io mi dicevo: sarà la colazione.
0: Il caffè corretto Montenegro.
1: La colazione al digestivo.
0: Capricorno, se la giornata parte con un buongiorno, un tutto va a meraviglia. Già.
1: Acquario, oggi ci vuole coraggio per alzarsi dal letto.
0: Ed infine i pesci, senti di meritare un applauso. Sì, quello, sì, sì. A prescindere.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Di Brock, fenomeno dei social, poi a Sanremo così così e adesso una nuova canzone che si chiama Bel Venerdì.
1: E invece un bel martedì, ragazzi. Ma non è finita qui la trasmissione di Buongiorno un cane e adesso ci prendiamo una pausa, tempo di un caffè, un panino col salame, perché ci avete fatto venire fame, se volete passare con le brioche, dei pasticcini.
0: No, vabbè, non possiamo, però non possiamo così, cioè siamo dei seri professionisti, Elisa, non possiamo.
1: Ma noi lo diciamo, poi non passa mai nessuno perché sì, sono tutti di fretta.
0: Che c'è fila nominativa. Minimamente,
1: esatto,
0: cioè
1: esatto.
0: Non ci calcolano, non ci vogliono bene, ci lasciate affamati.
1: In effetti è tanto tempo che nessuno compie gli anni.
0: Tu fatti una domanda, che qua sono diventati tutti col braccio. Se io sono arrivato in questa azienda che c'era un compleanno ogni giorno. Adesso non so se hanno licenziato le persone che compiono gli anni, però non fa più festa nessuno.
1: Vero.
0: Oppure sono diventati tutti poveri.
1: Non lo so, no, ma non c'è proprio nessuno, cioè, in questo periodo che compie gli anni.
0: Colleghi!
1: Saranno due mesi!
0: Colleghi!
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno!
3: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
4: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
5: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility Camps Group. Camps è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
4: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
6: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
1: Il segnale orario è in collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buona giornata da Federica De Boni. Su richiesta dei paesi arabi, il presidente degli Stati Uniti Trump ha sospeso per qualche giorno l'attacco in Iran. Sarebbero in corso colloqui positivi. Nuovo blitz di Israele contro la flottiglia. Imbarcazioni bloccate e abbordate al largo di Cipro. Più di 300 gli attivisti fermati, tra i quali 12 dei 35 italiani che partecipano all'iniziativa per Gaza. Il caso di Modena, oggi l'udienza di convalida per il 31enne El Kudri, chiesta la perizia psichiatrica. In ospedale restano ancora 4 feriti in leggero miglioramento. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, no, no, non
5: sì, ma la nostra qualità.
6: No,
5: beh, ma i nostri controlli.
6: No,
5: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV Line.
5: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
6: MV Line!
5: Maniaci della qualità.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
9: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
8: Radio Bella e Monella, per Italian People.
10: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
11: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
12: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
11: Ma non ho nemmeno l'acqua.
12: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
11: Che forte, Cystiset Forte!
12: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
13: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
14: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
15: Wow!
14: In viaggio fanno amicizia con tutti.
15: Piacere.
16: Cadere.
14: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
17: Bello il parapendio!
14: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
18: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
19: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
20: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
21: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
22: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
23: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
24: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Eccoci qua, buongiorno un ca Paolo.
1: Buongiorno un ca Elisa e buongiorno a tutti quelli che fossero arrivati un po' in ritardo, leggermente, in ritardo, 2 ore in ritardo sull'inizio della nostra trasmissione, però comprensibile che non tutti possano, diciamo così, sintonizzarsi dalle 6 del mattino.
0: O dalle 5.
1: O dalle 5
0: e
1: quando
0: parte. Qualcuno che dorme anche un po' di più.
1: Ma beati loro. Questa è l'ora invece tra le 8 e le 9 in cui la gente solitamente si sposta di più in macchina perché vanno a lavorare.
0: Le scuole,
1: tutte quelle cose là, per cui noi cerchiamo di accompagnarvi dandovi delle informazioni sagge, interessanti, con la nostra cultura, la nostra bravura, la nostra intelligenza, la nostra sapienza, la nostra...
0: Basta così, dai.
1: Grazie, sì, infatti anche
0: allora,
1: perché
0: la scorsa...
1: sanno tutti che non è così.
0: La scorsa ora abbiamo parlato di cibo e quest'ora non siamo da meno perché parliamo di errori che si fanno al ristorante.
1: Sostanzialmente di un errore, cioè vabbè, partiremo...
0: Se ne fanno tanti altri.
1: Sì, se ne fanno tantissimi, poi magari ne parliamo, cioè scambiamo anche opinioni insieme a voi, però io questo non sapevo fosse un errore, cioè ieri leggendo tutta una serie di articoli così, cioè, ho letto le cose che non bisogna fare al ristorante, allora ho detto aspetta che leggo, vedo se sono un cialtrone oppure no, ho scoperto che sono un cialtrone.
0: Sì, perché il galateo non lo vuole, anche se noi lo facciamo sempre, anche voi sicuramente, il passare piatti e bicchieri, cioè cercare di essere di aiuto ai camerieri.
1: Cioè il cameriere arriva
0: fatto?
1: Sì, il cameriere arriva per sparecchiare, no? Per toglierti il piatto, tu hai mangiato l'antipasto, il primo cameriere arriva per toglierti il piatto, tu nell'intento di essere gentile e di rispettare anche secondo me, cioè io lo faccio per rispetto nei confronti della persona, prendi il piatto e cerchi di passarglielo.
0: Anche perché quello magari si deve abbassare,
1: sì,
0: magari altri piatti, quindi cerchi di
1: non
0: agevolarlo.
1: Si fa.
0: No, niente, non si fa per velocizzare.
1: No, vabbè ragazzi,
0: per
1: però
0: aiutarlo.
1: Adesso mi hanno distrutto una cosa, cioè voi lo fate o no? Adesso amici del mattino che state in macchina in questo momento, che state guidando.
0: Ma soprattutto se c'è un cameriere, una cameriera all'ascolto, qualcuno che lavora in qualche locale.
1: Ecco, sì,
0: qualche
1: sì, brava.
0: È davvero una mossa difficile, è una mossa scortese perché voi avete dei movimenti precisi per sicurezza, equilibrio e quindi andiamo a scombinarvi tutto quanto.
1: Cioè chi no, quelli come me o come Elisa, perché
0: però
1: lo facciamo.
0: Ti dicono grazie.
1: Sì, ma per forza te lo dicono per gentilezza e dietro sotto invece nella loro nella loro voce c'è così.
2: Andagli a fanculo.
0: No.
2: Andagli tutti a fanculo.
0: Ma no.
2: Andagli a fanculo.
1: Sì, secondo
0: ma
1: me
0: no,
1: finisce così.
0: No.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: hai chiesto e loro hanno dato. Cioè,
1: esattamente, nel senso... abbiamo. Poi sentiremo se ci sono delle opinioni discordanti oppure no sul fatto che passare il piatto, il bicchiere al cameriere che arriva al tavolo non sia proprio un gesto carino.
0: Ragazzi, io l'ho fatto sempre, ho sempre pensato di fare una cosa gentile, invece.
1: Ma in tanti scrivono, e io lo faccio sempre e mi ringrazio.
0: Ma te l'ho detto, te l'ho fatto sentire, cioè ti ringrazio davanti nella loro voce, ma andare a fango.
1: Allora io ho detto, se c'è qualcuno che ha un ristorante, qualcuno che ha un'attività, un hotel, un bar, ci dica se è davvero scortese o se vi mette in difficoltà nel vostro lavoro, nelle vostre
0: cose. Ce l'hanno detto, eccolo, mia cara Elisa.
2: Ciao ragazzi, ciao Radio Bella e Manella, ciao. Tanti saluti da me e solo mia, noi lavoriamo in albergo, okay. E vi dico che confermo appunto che non si fa questa cosa. Cazzo, per quanto mola. Possa essere un gesto gentile da parte del cliente, ma in effetti è il nostro servizio nei confronti della nostra vita, del nostro cliente, quindi... non si fa questa roba qua, è una cosa anche da una parte un po' offensiva.
1: No, è pure offensiva, e noi pensavamo di fare un gesto carino.
0: Ti giuro, cioè, io ho sempre pensato, dice guarda questi poveri diavoli che lavorano, cioè tutto il giorno si fanno, magari trovano gente scortese ed altre cose, io gli vengo incontro.
1: Esatto, poi corrono di qua di là, poi a volte i tavoli sono messi in posizioni particolari, sì. Sono un po' stretti e quindi la persona magari va male a prendere il piatto, invece abbiamo sbagliato tutto, Paolo.
0: Non lo faccio più, voi lì siete tra quelli che passano il piatto al cameriere, sappiate che non si fa. Ma no, cioè io, a me viene spontaneo, come faccio a togliermi?
1: Tutti ci stanno scrivendo che passano il piatto.

0: riposa mai. Mai.
1: Ma lo adesso, faccio più! No, non lo faccio
2: siamo
1: più!
2: Siamo in crisi!
1: C'è crisi,
2: storia.
1: Ragazzi! Cioè, noi pensiamo.
2: Sì, stiamo facendo tutto il resoconto di tutte quelle volte che aiutiamo dei camerieri o comunque addetti al settore, magari portando le tazzine, sì, passando i piatti, tutte queste cose qui. Adesso mi dicono che non si può più fare.
1: Cioè, io anche al bar, se vado a far colazione fuori, ci sono stato domenica mattina, cioè ho preso il cappuccino, mi sono seduto al tavolino, poi quando è finito ho portato le tazzine al bancone.
2: Sì, anch'io faccio così e di solito mi dicono grazie. Adesso mi vengono due dubbi che non sia un grazie di circostanza.
1: Tu sai, te l'ho detto, cosa passa nelle loro menti.
3: Andagli a fanculo. Andagli tutti a fanculo.
2: Allora invece ci stanno smentendo. C'era il primo ristoratore che è un albergo, dice sì, io non apprezzo
1: il nostro lavoro. C'è chi apprezza?
2: Lo trovo anche un po' offensivo. Ce ne sono tanti invece
1: meno
2: che
1: male, meno male, quello almeno.
4: Belli e Monelli, Eli, ciao. Allora, è un bar in Sicilia, intanto sto a San Donà, quindi un salutone da San Donà, ma il bar in Sicilia ce l'ho ancora, nel mio paesino, ed è sempre gradito un gesto, si può dire quello che si vuole, ma è un gesto sempre gradito. Grazie, perché c'è una... tipo che... Boh, non te lo so spiegare, ma è sempre un gesto gradito, non è vero niente che dice l'incontrario.
2: Vedi, non è scontato, c'è chi apprezza.
1: Ma nel tuo bar lì in Sicilia fate
2: la granita,
1: la brioche con la granita. Ma guarda adesso, ma come lui ha detto bar in Sicilia, io mi sono visto, ne ho mangiato uno sulla piazza centrale di Noto, sì, lì davanti c'è questa chiesa meravigliosa,
2: sì,
1: Noto,
2: beh,
1: no? Cioè stupenda, cioè, e lì mi sono gustato questa... Vabbè, basta.
5: Ciao ragazzi, sono Marta e io lavoro in una trattoria, quindi non è un hotel, un ristorante di quelli chic,
2: sì,
5: diciamo. Certe posizioni dei tavoli, quando ci sono le tavolate grandi di tanta gente, sì, ha difficoltà a raggiungere il piatto dall'altra parte.
2: Certo.
5: Magari se qualcuno ce l'ha lunga ci fa piacere. Io dico così,
1: meno
5: a me
1: male.
5: Va bene.
1: Meno male.
5: La cosa che non sopporto è quando metto giù la tazzina del caffè e cercano e me la prendono e qui c'è il rischio di rovesciare tutto.
1: Okay,
5: questo sì, non si deve fare, non si deve assolutamente.
1: No.
5: Grazie, ciao ragazzi, buona
1: grazie
5: giornata.
1: Grazie a te. Allora posso farlo ancora.
2: Ma non con la tazzina del caffè, la tazzina quando ti portano il caffè, lasci che la metta il cameriere.
1: Va bene, capo.
6: Radio Bella e Monella.

0: staff.
1: Sì, buona domenica. Siamo
0: scusate un attimo, ero programmatori musicali dell'emittente. Adesso noi vogliamo dire, cioè, prima cos'era? Buon venerdì, cos'è? Saluti a venerdì. Adesso buona domenica. Oh, raga, cioè, diamoci una regolata qua.
1: Per però poi arriva anche Ligabue col venerdì, anche lui.
0: Sì.
1: Detto questo, stiamo parlando di gesti carini, non gesti carini. Ci stiamo rivolgendo soprattutto agli operatori del settore ristorazione.
0: Sì, per capire.
1: Cioè, fa piacere, non fa piacere quando il cliente vi passa il piatto? È una cosa che vi indispone, una cosa che invece è una carineria, come noi pensavamo? Perché internet e questa ricerca ci dice che in realtà non è un gesto così tanto apprezzato se non muoio prima.
0: Stava prendendole un coccolone e io non intervenivo in suo aiuto.
1: Bravo, bravo.
0: Sono una merdaccia quando mi metto, a fra poco.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea Insalata in busta Bonduelle. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti. Carrefour.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
11: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Wörthersee Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
12: Prenota ora la tua vacanza su wörthersee.com.
13: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
15: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
16: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
17: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
18: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
19: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
18: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
20: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
21: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un... Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
22: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
23: Tu lascia fare, sempre polemico.
24: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise. Solo su Bella e Monella.
0: la tua pubblicità, scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
1: Bella e Monella.

0: insomma, ragazzi, si scoprono delle cose che uno non pensava potessero esistere, cioè che fossero completamente sbagliate. Invece non è neanche una questione di galateo proprio. Allora, riassunto delle puntate precedenti, per cui se siete arrivati da pochi minuti ovviamente magari non avete capito di cosa stiamo parlando. Tra gli errori grossolani, sembrerebbe, che commettiamo al ristorante, ce ne sono anche altri: l'utilizzo del telefono, ad esempio, magari a voce alta, magari in viva voce: guarda, guarda che bel piatto che sto mangiando, hai capito? Cioè, c'è questo che commettiamo molto spesso, che commettiamo in tanti, perché mille persone ci hanno scritto: passare piatti e bicchieri aiutando, fra virgolette, il cameriere. Tutti noi, io lo faccio tuttora, ogni volta che vado al ristorante lo faccio. Non so se riuscirò a togliermi l'abitudine a farlo. Insomma, uno pensa di velocizzare il servizio, ma anche di dare una mano al cameriere. In realtà si crea spesso l'effetto opposto: braccia che si incrociano, piatti inclinati, bicchieri urtati. I camerieri, dicono quelli bravi, seguono movimenti precisi per sicurezza ed equilibrio, e quindi meglio lasciare che siano loro a prendere o a servire i piatti. Da servire sì, sono d'accordo, sì, cioè, sì, perché se i piatti sono pieni, sì. Ma toglierli perché? Dico io, perché mi fate una cosa del genere?
1: Ciao Radio Belle Monella, Sonia da Treviso. Pensa che io addirittura faccio la pila dei piatti e li pulisco e li preparo. Ho sbagliato tutto, ho comportato malissimo. Ciao, buona giornata.
0: È una cosa che fa anche mia moglie, ad esempio lei c'ha la sindrome proprio. Io le dico sempre: ma no, guarda, aiutalo, porta il tuo. No, lei prende i piatti anche degli altri e li fa la pila.
2: Lo faccio anch'io.
0: Ok, d'accordo,
2: però
0: perfetto.
2: Quello, dai una mano, sì, soprattutto nelle tavolate grandi, magari in ambiente c'è ambiente, come scrive l'ascoltatrice. Nella trattoria dove lavoro io è molto d'aiuto la collaborazione del cliente, anche se non è da galateo, scrive. Passare i piatti ai camerieri, beh, insomma, c'è chi lo fa, continui a farlo. Magari se sei in un ristorante super sciccoso, lasci che sia il cameriere.
0: Vabbè, io mangiate, ti sembra c'ho la faccia da uno da ristorante super sciccoso?
2: No, è quello che dice l'ascoltatrice. Ma
0: cioè, no, io c'ho la faccia da trattoria, bigoli al sugo.
2: Beh, lascio stare.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: sentire i nostri ascoltatori che recitano, che si trasformano in grandi attori stamattina?
1: Andiamo con la sigla.
2: Buongiorno UK presenta Hector Studio.
0: Oggi tiriamo in ballo un film di quelli che hanno fatto la storia assolutamente del cinema mondiale, credo.
1: Rambo, lui!
0: Silvestre Stallone. Non so perché. Non so.
1: Prima premetti a un film che ha fatto la storia, sembra che sia uno dei tuoi preferiti. E poi
0: No, io non sono da Rambo. Né da Rambo né da Rocky.
1: No, neanche io, ma però. due H le so.
0: Sì, Rambo, l'uomo che non si arrendeva mai! Il soldato, l'eroe!
1: Esatto. Vi facciamo sentire una frase, non importa se non avete visto Rambo.
0: Ma è facilissima.
1: La frase ve la facciamo sentire e voi al 393-7366-170 con un bel messaggio audio fateci sentire che siete Rambo questa mattina.
0: Trasformatemi nel Rambo delle 8:44.
1: Esattamente. Che detta così.
0: È detta così, no?
1: Sentiamo la frase.
0: Dai, vai pure.
3: Murdoch. Sono io che vengo a prenderti. Murdoch. Sono io che vengo a prenderti.
0: Ancora una volta, dai.
3: Murdoch. Sono io che vengo a prenderti.
1: Non serve fare i tuoni, i fulmini e i lampi.
0: Mi piacerebbe un tipo, una cosa tipo Murdoch. Sono io che vengo a prenderti.
1: Allora, se volete fare anche l'effetto sonoro, fatelo, è un plus. Anche perché in palio c'è un premio ambitissimo,
0: sì,
1: oggi, che visto che è spuntato il sole, spunta anche sto premio, che è quello consueto di ogni giorno, ed è
0: la gloria eterna. Vi aspetta Murdoch. Sono io che vengo a prenderti.
1: Puoi rifarlo con l'effetto temporale.
0: Allora aspetta che perché ce l'abbiamo anche l'effetto
1: no,
0: temporale.
1: No, ma è bello fare con la voce.
0: Murdoch. Sono io che vengo a prenderti.
1: Sembra Paperino.
0: Ma no.
2: Radio Bella e Monella.
4: Bella e Monella.
2: Tutta da cantare.

0: sarò io che vengo a prenderti.
1: Sì.
2: Ti è piaciuto?
1: Beh sì, una bella interpretazione questa, ma i nostri ascoltatori non sono da meno, sono stati bravi, hanno rielaborato questa frase in maniera personale. Sentiamo qualche idea, qualcosa che è uscito.
3: Smalltalk, sono io che ti vengo a prendere. Giovannino da Jesolo,
2: Giovannino da Jesolo.
1: Rambo,
2: più questo. Che Rambo, sembravi Priscilla, la regina del deserto, sì. Ma è un'altra cosa, un altro film.
0: Murdoch.
2: Questo era l'effetto temporale.
1: Questo era un po' Gollum del Signore degli Anelli.
2: Sì,
1: però
2: bravo, abbastanza.
0: Murdoch.
2: Sì.
0: Sono io. E vengo a prendere.
2: Ma c'è gli uccellini in fondo?
1: Sì, perché comunque è romantico.
2: Ma la cosa c'ha di romantico Rambo? Cos'ha di romantico Rambo? Niente.
4: Sono io che vengo a prenderti, Murdoch.
1: Vabbè,
2: sembrava
1: sempre il passaggio in auto.
2: Sì, esatto.
1: Una cosa di simile. Ma chi si è aggiudicato questa mattina? Aspetta che ne è arrivato un altro. Potrebbe essere la vittoria o forse degli insulti, non lo so.
0: Sono io che vengo a prenderti.
1: Ma è bravo, mancava
2: Murdoch, mannaggia, era un'interpretazione quasi perfetta, ma il nostro ma the winner is
0: Murdoch. Sono io che vengo a prenderti.
2: Bravo, tanta roba, tanta roba, tanta roba.
1: Bravo Pasqualino, per te la gloria eterna, quindi una giornata di favine.
2: Di tanta roba, il nostro gioco torna domani, invece ci sarà
1: il rumorazzo.
5: Radio Bella e Monella.

0: finito.
1: Abbiamo già finito anche se.
0: Beh, vuoi continuare? Beh, tu continui.
2: Beh, sto io dicendo... continuo, non ho finito niente.
1: Volevo dirti, abbiamo, vuoi continuare? Ma insomma, no. Io vorrei andare, anche perché io ho iniziato molto prima di te.
2: Sì.
1: Un'ora, insomma, non è che sta roba è clamorosa. Vabbè, finisce qua la puntata del martedì 19 di maggio dei Buongiorno Unca.
2: Sì.
1: Come congedarci dai nostri ascoltatori?
2: In Beh, maniera... io non mi congedo perché sto qui.
1: Allora mi congedo.
2: Tra poco arriva Monica.
1: Esatto, mi congedo io, ricordandovi che la trasmissione ritorna domani mattina dalle 5 alle 6 con l'anteprima, quindi con tutto
2: per
1: quello di cui
2: abbiamo... detto mi congedo, perché una volta c'è chi sbagliò e disse mi concedo. Scusa, ma mi è venuto in mente adesso.
1: E vabbè, evidentemente, sai com'è, dice lapsus freudiano li chiamano. No, vabbè, finisce qua. Ci risentiamo domani mattina a partire dalle 6 con Buongiorno Unca. Mi raccomando, siateci tutti perché abbiamo molte cose da vivere insieme. Buon proseguimento.
2: Ciao.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno
4: Unca. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 655.
6: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
7: Delex.it.
6: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
7: Prenota subito una prova.
6: Delex, il tuo partner al lavoro. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
9: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Radio Bella e Monella.
1: Vorrei portarti al mare alle 4 di notte, quando tutti dormono tranne le onde.
0: Radio Bella e Monella.
1: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradirti.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
2: le 9 in punto.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buona giornata da Federica De Boni. 13 minorenni denunciati dalla Digos per apologia fascista, nazista e odio razziale, eseguite perquisizioni e sequestri nelle loro abitazioni. Tutti i ragazzi vivono nel territorio senese, ritrovate anche armi. Ordine di evacuazione per 23.000 persone in una comunità a nord di Los Angeles a causa di un incendio di sterpagli scoppiato nella contea di Ventura dello stato della California. Le fiamme alimentate dai forti venti, in corso intensi sforzi di spegnimento. La missione SMILE, in collaborazione tra l'Agenzia Spaziale Europea e quella cinese, è stata lanciata con successo a bordo di un razzo europeo Vega C dalla Guyana francese. Dopo circa 57 minuti di volo, il satellite è stato rilasciato correttamente in

usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
1: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
2: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
1: Ma non ho nemmeno l'acqua.
2: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte Cystiset Forte.
2: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: È permesso?
9: Prego.
8: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa.
9: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
8: Gliel'ho consigliato io.
9: No, il manutentore è anche carino, sa?
8: Pure!
10: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
11: Ah, dai ragazzi! Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
12: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: buongiorno, buon martedì 19 di maggio, cioè è estate tra un po'.
1: Adesso non farmici pensare, perché ieri avevo freddo, quindi ho detto mettiamo un maglioncino in più.
0: Certo,
1: infatti, oggi non è che può esplodere il caldo, perché hanno detto mercoledì
0: sì,
1: caldo,
0: esatto,
1: oggi siamo a martedì.
0: Da domani. Però pensavo, ero al telefono mentre venivo qui, no, con una persona per delle cose di lavoro. E diceva, no, ma mi dice questa persona, no, perché devo andare in ferie? E dico, beh, ma manca un sacco di tempo, ma devo fare tra due settimane perché è giugno. Ma in che senso è giugno fra due settimane?
1: Beh, Monica,
0: non me ne ero accorta.
1: In effetti, fra un mese, tipo, vai in ferie.
0: Io vado in ferie, sì, incredibile, quest'anno vado in vacanza. Oh, ragazzi, quest'anno vado in vacanza, è incredibile, incredibile sta roba.
1: Allora, detto questo, parliamo di lavoro, perché è uscito l'Osservatorio 2026 di Elis, che è uno studio che fanno sempre, e tra le professioni più richieste, ma difficili da reperire, ci sono gli operai edili, manutentori industriali, elettricisti, saldatori, meccanici specializzati, tutte quelle professioni che sono manuali e che sono necessarie per tantissimi lavori che facciamo anche nel nostro quotidiano.
0: Sono lavori anche molto ricercati dalle aziende, no? Che hanno detto, ragazzi, a noi queste figure servono benissimo e molto, e sono tra l'altro quelli meno esposti anche agli effetti dell'intelligenza artificiale, che sai, tutti adesso temono che l'intelligenza artificiale ti rubi il lavoro, eccetera eccetera. Questi qui, insomma, proprio specializzati nel fare cose, è sì, perlomeno molto molto molto difficile che vengano sostituiti in questo senso. Noi oggi però vi vogliamo chiedere
1: esattamente che lavoro fate, ma descrivete il vostro lavoro con tre aggettivi, tre parole.
0: Raccontate

0: Descrivi il tuo lavoro con tre parole.
1: Ciao, sono Laura. Moda?
2: Sì.
1: Macchina da cucire?
2: Sì.
1: Animale commestibile?
3: Buongiorno.
2: E qui dobbiamo indovinare noi.
0: Qua era, insomma, è abbastanza semplice. Abbiamo pensato conceria, qualche lavoro con la pelle, qualcosa del genere, no? Qualcosa di simile. Poi.
2: E lui ci dice che è pensionato, quindi libero, indipendente e sereno.
0: Beh, bella come descrizione. Voi ragazzi, descrivete il vostro lavoro con tre parole e cantateci un pezzettino della canzone che fa.
2: È arrivato il vostro momento. Se vi frulla una canzone per la testa, se avete bisogno di un po' di carica in questa bellissima giornata di sole, al 393-7366-170 avete 6 minuti buoni per mandare il vostro messaggio audio cantando un pezzettino della canzone italiana che volete ascoltare.
4: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

Bella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Gaia, bossa nostra su Radio Bella Monella. Qui i giochi si fanno duri. Allora c'è chi ci racconta la professione, chi invece ci mette alla prova e non riusciamo ad indovinare niente.
1: Sì, no? Però dovete darci gli indizi veri, perché chi scrive bello, bellissimo, fantastico, ragazzi, vabbè,
0: sì, tipo, vertiginoso, esilerante, supersonico, penso che uno si possa appendere sui tralicci.
1: No, aspetta, no? La so, lui lavora dove fanno le giostre.
0: Sì, ma lo sapevi già.
1: Sì,
0: vedi,
1: sì,
0: allora
1: sì,
0: no.
1: Adesso lo so, adesso mi è venuto in mente. Sì.
0: Sentiamo qui chi abbiamo.
2: Ciao Radio Bella Monella, buongiorno, sorelle d'Italia. Allora, io vi descrivo il mio lavoro con tre parole: frusta, guanti, schiumarola.
1: Vabbè, stai in cucina lui.
0: Poi lei dice nata con la camicia e sono le nostre.
1: Vabbè, le ragazze
0: le
1: della camicia. Ciao ragazze, ciao Moira, bellissime. Poi
0: tre parole che definiscono il mio lavoro come tutti i lavori al giorno d'oggi: correre.
1: Allora, o fai maratoneta o fai il corriere.
0: Sì.
1: Vale anche quello. Sentiamo la canzone che fa.
3: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
4: Buongiorno amici Bella e Monella. Mi piacerebbe ascoltare la canzone che fa: se adesso te ne va, che fai crollare il mondo su di me. Ti giuro d'ora in poi io non so più chi sei. Trascina via con te le tue incertezze e la tua ipocrisia. Ciao a tutti da Rovigotto.

0: l'altro,
1: al Mise, oltre a essere influencer, sai che ne parlo spesso nella classifica il sabato delle sue qualità riconosciute in tutto il mondo di influencer, pure TikToker, è anche maestro di samba e fa lezioni private se avete bisogno, quindi chiede
0: con dei costumi un po' discutibili.
2: Samba, salsa e baciata. Nel lezione. Tempo libero intervisto i presidenti della regione.
1: Complimenti!
0: Bene,
1: che vita meravigliosa!
2: Quindi a te che stai ascoltando, che sarai il prossimo presidente della regione, sì, Alvise Baston sarà il tuo intervistatore.
1: È bella,
2: non è una minaccia.
1: Complimenti, torniamo tra poco.
3: Sì, sì. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
8: perché se non deghi non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Respira la natura. Vivi il mare. Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Solo nei nostri store diretti proseguono offerte imperdibili. Sconti fino al 50%, più un ulteriore 20% su tutta la collezione. E inizi a pagare da novembre 2026, ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax, l'eleganza dal 1948.
3: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
4: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
5: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
3: Dal lunedì al venerdì dalle 12 il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
4: Ele, muoviti!
5: Arrivo!
6: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
7: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
8: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
9: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.com. .org. La
2: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Paola Chiara con Marika House, Comacose con Agosto, Morsica e The Colors con Italo Disco. Qua siamo in piena estate.
1: Eh sì, ormai manca poco poco poco.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Ma qualcuno giustamente diceva prima, ho intraletto da qualche parte, che manca ormai un mese al 21 di giugno, no, in cui scatterà l'estate. Adesso non so.
0: Eccolo qua.
1: Se ci pensate bene, il 21 giugno, cioè fra un mese, c'è il giorno più lungo e quindi il culmine della giornata, in cui il sole sta per più tempo e la sera è più corta. Dice la faccia del cambiamento climatico, a maggio si era già in spiaggia da un bel po'. Ma a quanto pare, Robertino, domani dicono che arriverà
0: l'anticiclone.
1: Lo so perché ho fatto io il giornale radio di oggi. Allora domani arriva l'alta pressione, quindi si alzano le temperature, arrivano alla media stagionale anche qualche grado sopra, bel tempo che parte da nord e raggiungerà il centro sud.
0: Bravissima,
1: grazie.
0: Allora stiamo facendo questo sorta di gioco, ma diteci anche che professione fate e soprattutto descrivete la vostra professione con tre parole, tre aggettivi.
3: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Loredana Bertè con Maledetto Luna Park. Allora, descrivi con tre parole il tuo lavoro e poi però dacci anche la soluzione, perché sennò...
1: Senti lui che bravo.
2: Ciao ragazze, Gianpietro, fossata di Piave.
0: Ciao Gianpietro.
2: Il mio lavoro è unico, emozionante e appagante. Io ho un'azienda agrituristica, faccio sia la parte ristorativa, ma ho un laboratorio di trasformazione gastronomico. In questo momento sto lavorando completamente a mano, in maniera artigianale, i carciofini, per fare carciofini sott'olio, ma come questi faccio tanti prodotti. È unico perché ogni pezzo diventa un pezzo unico, è emozionante perché ti crea sempre un'emozione, perché sembra di essere un artista, cioè ogni pezzo è unico come una tela, quindi crea un'emozione. Appagante perché c'è il riscontro della gente che poi mangia il prodotto finito, che quando ti dice hai fatto un prodotto eccezionale è sicuramente appagante.
1: Sono soddisfazioni, assolutamente, un bel lavoro.
0: Ma bravo, e bravo, bravo. Per la descrizione, bellissima.
3: Salvati questo numero 393 73 66 170 è il numero di Radio Bella e Monella.
4: Ehi, fatti viva.

0: formazione per sempre.
1: Roberta da Verona, a proposito di professioni, dice: le mie parole sono cucina, bambini, divertimento,
0: mensa scolastica.
1: Sì, anch'io ho pensato alla stessa cosa, tipo
0: essere
1: all'asilo, quelle
0: sì,
1: cose lì carine
0: che sono tutti bellini.
1: Antonella scrive: trattieni il respiro, respira.
0: Insegna yoga?
1: Io ho pensato anestesista.
0: Anestesista?
1: Anche insegna yoga potrebbe
0: forse
1: essere
0: sì,
1: una buona cosa. Sì, sì.
0: O forse qualche esame di quelli dell'ospedale che devi stare fermo, tipo le radiografie, sai che devi stare fermo.
1: Sai cos'è? Che ci hanno fatto tutto a modo indovinello. Adesso
0: ragazzi,
1: non sono più collegati, non sapremo mai cosa fate in realtà.
0: Qual è la soluzione?
1: Rimarremo col dubbio.
0: No, lui bravo perché ci ha dato la soluzione. Dice: il mio lavoro in tre parole, furgone, soldi, acciaio balistico, costruiscono veicoli per la sicurezza privata. Era difficilissimo
1: sì,
0: da indovinare. Bravo Matteo, grazie per la soluzione.
1: E lei ci dice sì, cuoca in un nido.
0: Vedi, brava, abbiamo indovinato. Ciao Elia, domani.
1: Ciao. Radio Bella e Monella, tutta
2: da cantare. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000. Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
3: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
4: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
5: Delex.it.
4: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
5: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
4: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
5: Prenota subito una prova.
4: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
5: Delex.it.
4: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Sorelle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Ci siamo, buongiorno.
2: Buongiorno, disagiati, disagiate, in questa bella puntata del martedì 19 maggio di Sorelle d'Italia. Oggi parliamo di un grande ritorno che profuma di anni 90, perché dal 27 maggio prossimo in TV torna il karaoke di Fiorello in una versione cosiddetta super, e ci sarà alla guida la Michel Hunziker.
1: Ah, niente Fiorello con la giacca verde acqua,
2: no, e col codino.
1: Che peccato.
2: Un bel tuffo nel passato con un tocco tutto nuovo a 30 anni dal codino di Fiorello. Questo fenomeno pop che ha segnato i pomeriggi degli anni 90 si appresta a tornare sul piccolo schermo con il titolo di Super Karaoke.
1: Hanno già girato due puntate a Ferrara, in piazza Trento e Trieste, come set, per riportare un po' tra la gente questo programmino che ci guardavamo tutte le sere in televisione tra il 92 e il 94.
2: Mamma mia, che bella TV allora. Vi chiediamo, disagiati, disagiate, di raccontarci con un WhatsApp audio qual è la canzone che cantereste senza pensarci due volte se potreste andare al microfono del karaoke. Il vostro cavallo di battaglia. Quella canzone che anche se siete stonati però il ritornello vi viene da
1: benissimo.
2: Dio.
0: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 17.

0: capita, non ci
1: vuoi vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170. Cosa fai?

0: tutta da cantare. Oggi sì. Si parla del ritorno del karaoke anche in televisione, sì, con Michelle Unzi, che era la conduzione di questo super karaoke.
1: Come sarà? Sarà molto diverso da quello degli anni 90. Poi lo fece anche Pintus nel 2015.
0: È vero, brava.
1: Però insomma, fiore, questo sarà diverso, ci saranno artisti, si faranno squadre, boh, vedremo. L'hanno già registrato a Ferrara e
0: amici
1: andrà in
0: di
1: onda...
0: Ferrara, che si sono andati a vederlo.
1: C'è un ferrarese che l'ha visto.
0: Spoilerateci tutto.
1: Dai, allora vi chiediamo il vostro cavallo di battaglia nel caso in cui vi coinvolgessero nel karaoke. Abbiamo tutti degli artisti che ci vengono meglio, sì, perché ci piacciono, sono più nelle nostre corde. Da Bassano del Grappa abbiamo Manuela.
2: Io al karaoke di Fiorello ci partecipai in quegli lontani anni, quando ero ancora una giovanissima. E niente, partecipai a Castelfranco Veneto.
1: A Castelfranco.
2: E cantai questa canzone.
1: Vai!
2: And the material girl, andai in my material girl, insomma where I live in my material girl, andai in my material girl.
1: Beh, passa, brava, per me passa, per me passa. Allora, tra poco abbiamo anche altri che si esibiscono col karaoke, ma vi stiamo chiedendo se lo avete mai fatto il vostro cavallo di battaglia.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: più.
1: È la mia canzone preferita di questo periodo.
2: Era protagonista anche della Giallappa, lei, no?
1: Non l'ho vista.
2: O stasera ho spoilerato. Non lo so, non mi ricordo. Allora, abbiamo un episodio che ci racconta la nostra ascoltatrice Sonia.
1: Sentiamo.
2: Di un nostro spettacolo che facevamo una decina di anni fa, sì. Il Festival Show. Lei ha partecipato ed è stata costretta dalla qui presente mia collega così a
1: sentire
2: a cantare al karaoke. Sonia, racconta.
3: C'era Monica che faceva cantare un pezzettino di canzone prima dell'inizio del festival.
1: Ok.
3: Dai. E c'erano davanti solo giovani e c'ero anch'io che ero vecchia. Nessuno sapeva la canzone dell'Uomo Ragno.
1: Okay.
3: E allora ho alzato io la mano, che avevo le figlie lì, e ho cantato: hanno ucciso l'uomo ragno. Chi sia stato non si sa. Forse quelli della mala, forse la pubblicità.
2: Vedi?
3: E Monica ha detto: ma la sa tutta.
2: Ma la sa tutta.
1: Ma Sonia, cara,
2: grande Sonia, se la ricorda ancora, perché era
1: bravissima.
2: Il Festival Show a Trieste,
1: o il 2018 o il 2019, il 2019 è stato l'ultimo anno che l'abbiamo fatto.
2: Alla faccia della vecchietta,
1: ma che vecchia,
2: che
1: ma
2: memoria,
1: Sonia, bambina,
2: gli 883 stanno bene su tutto, come il grana sta bene su tutto.
4: Puoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia, scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170 393 7366 170.

0: Franceschina.
1: Alla Franceschina, ma sì, mostra anche lei un po' di tetta, un po' di chiappa come Elodie.
0: No, lei è vestita. È più di concetto.
1: Allora ritorna il super karaoke. Prima di lanciare la linea alla pubblicità e a Ciccio Bello, abbiamo detto ritorna sul canale 5 con la Michelle Hunziker. Super karaoke non sarà come quello degli anni 90, una roba diversa. Vedremo
0: a
1: quello che succede.
0: Voglio vedere Fiorello con quelle giacche color menta. Che gira su se stesso sventolando il codino. Tutto fatto di insomma di tanta allegria. Un po' mi dispiace di non rivedere quella scena lì.
1: Mamma mia, che trasmissioni. E allora vi stiamo chiedendo, no? Quella quando vi chiedono di cantare a una festa di compleanno o al karaoke nel bar, no? Avete il vostro cavallo di battaglia, una canzone che vi viene bene, che vi piace? Dopo sentiamo un po' di titoli.
2: Sorelle d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella.
3: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana. Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
12: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
13: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
14: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
15: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eureka macchine pulizia.it.
16: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
17: Deve essere mirata sulla tua zona.
16: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
17: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
16: Ma bravi! Avete studiato?
17: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità, loro, le fanno così.
16: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
18: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
19: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un... Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
20: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
21: Tu lascia fare, sempre polemico.
22: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise. Solo su Bella e Monella.
23: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
24: Bella e Monella, tutta da cantare.
25: Non perdete tempo, per favore.
26: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
27: Antonello Cerri suona Italia.

0: che ci stavano in giro, non poteva mancare una cosa del genere. Italiamo di Antonello Ciati su Belle Molella, tutta musica italiana, ma che? Una cafonata.
1: Anche se non lo sai, eri tutti i miei guai, ma non so come stai. Mare l'amore, non sono mai stato fedele, ora sporco la

0: Lo spazio dedicato al nostro Antonello Cerri, a.k.a. Ciccio Bello Superstar, che ha scelto per noi Gianni Morandi e Giovanotti con Evviva, Fabri Fibre e Maurizio Carucci con Stelle, e Shiva vs Molella con Non lo sai Love, un bellissimo mashup.
1: Non ho capito tanto.
0: No, le vuoi sentire di nuovo?
1: No, grazie.
2: Musica italiana.
1: Allora, se non vuoi. E stiamo parlando del super karaoke che torna in televisione e della vostra canzone Cavallo di Battaglia.
0: Qual è? Qual è la tua?
1: Esatto. Beh, allora, sì, stavo pensando, perché rispondiamo anche noi in questo argomento. Tanto. Io quando andavo con il mio ex parrucchiere, ora pensionato,
0: ciao Mario!
1: Mario, allora lui tutte le canzoni di Patti Pravo.
0: Ok, hai il suo spirito guida, capito?
1: Io invece mi trovavo come tonalità, anche come non essendo intonanta, e la luna bussò e non sono una signora,
0: sì,
1: di Loredana
0: Bertè. Anche lei tuo spirito guida.
1: Esatto, sì, quindi sì, un po' così, però non tutte le canzoni. Queste due qua che sono anche un po' più, come dire, parlate, se
0: okay,
1: vogliamo, no?
0: Ti trovavi meglio.
1: Esatto. Poi però ci sono quelle brave, bravi.
0: Nerio, se ci stai ascoltando al corso di pittura, sì, o sì, al momento di preghiera, perché adesso Nerio si divide in queste due.
1: E dal momento
0: ci puoi mandare un
1: sarebbe
0: audio
1: bello
0: in cui canti Fatti Bravo,
1: esatto,
0: Nerio, per favore.
1: Se
0: grazie,
1: sei all'ascolto, ma sentiamo un pezzettino del karaoke dal parco del Delta del Po, il nostro
0: inviato, sentiamo
1: Gianni.
3: Io un giorno crescerò,
1: bravo,
3: e nel cielo della vita volerò,
1: sì?
3: Ma un bimbo che ne sa,
1: chiusura?
3: Senza azzurra non può essere l'età.
1: Bravo, bravo, bravo, bravo.
4: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: mi sono pazza. Allora, sì, quella canzone vostra, Cavallo di Battaglia, che quando parte ve la cantate tutta, io adesso che fastidio, perché mi gira nella testa tutto il giorno.
1: È troppo difficile, cioè fai solo parole, sì, fai solo il pezzettino che fastidio, sì, sì, ma non ne sai di più, capito?
0: Difficile. Non la canterei al microfono, ma mi gira in testa,
1: esatto,
0: tutto il giorno.
1: Marzia da Favaro Veneto, ciao sorelle, mon amour di Annalisa. Conosco ogni parola, ogni pausa a memoria, perché la tengo sempre in loop in macchina, volume altissimo. Se capita qualche festa di compleanno di qualche amica, la canto, oppure al bar, al karaoke, non mi faccio pregare due volte.
0: Ma sai che pur essendo Annalisa una bravissima cantante, sì, le sue canzoni sono quelle che la gente canta di più. Chissà perché, forse perché ti restano in testa, chi può dirlo?
1: Francesco d'Albignasego, se mi passate il microfono vado dritto, su Alba Chiara di Vasco Rossi.
0: Vabbè, super classico.
1: Ci troviamo ogni venerdì in un bar vicino a casa mia, lì fanno il karaoke, le canzoni di Vasco sono quelle che si cantano di più.
0: Quelle sono un super classico. E voi?
2: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: maestro.
1: Quando devi scegliere una canzone per il karaoke, ma sentiamo.
0: Allora, siamo in chiusura, scegliene uno che vuoi tu.
1: Vabbè,
0: salutiamo tutti, siete in un miliardo.
1: Grazie a quelli che ci hanno mandato il loro karaoke, un pezzettino di canzone, ma
0: siete
1: non facciamo
0: stupendi.
1: A tempo. Chiudiamo da Annone Veneto, Dennis, perché lui l'hanno purtroppo etichettato con una canzone che gli è venuta bene una volta, adesso deve farla sempre.
2: Io una volta, tanti anni fa, mi sono inventato di cantare Nel sole di Albano.
0: È difficile,
2: a un karaoke.
0: Che miseria.
2: E da quella volta ogni matrimonio,
0: sempre.
2: Festa di compleanno,
0: povero.
2: Ritrovo, funerale.
0: Ma come funerale?
2: Mi fanno cantare Nel sole di Albano.
1: Dai, fai sentire.
2: Quando il sole tornerà.
0: Cacchio.
2: Ciao.
0: Ragazzi,
1: oh, viene anche al matrimonio mio, Dennis.
0: Quando si sposa Paola.
1: Esatto, quando mi separo da me stessa.
0: Esatto.
1: Dennis, ti chiamo al sole con la perfetta. Ciao!
0: Domani.
3: Con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì, su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
4: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Vortex Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
5: Prenota ora la tua vacanza su vortex.com.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
6: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58. Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla!
7: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis, scegli oggi l'energia di domani.
8: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
9: Il buongiorno si vede dal mattino.
10: Buongiorno Unca!
11: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
12: Non potete perdervelo!
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
1: Hanno 20 anni ma sono noto per questo. Giovane re, perché dovrai cambiare adesso.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ora. Le 12 e un minuto.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Ben trovati da Virginia Giacomin. I 3 subesperti finlandesi hanno portato in superficie 2 dei 4 corpi dei sub italiani morti intrappolati nella grotta di Alimata alle Maldive. Le operazioni riprenderanno domattina. Sulla zona si sta alzando il vento e fin da ieri il team di sommozzatori aveva avvisato che le immersioni non sarebbero durate più di 3 ore. La procura di Modena ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, l'aggressore che con un'auto ha falciato 8 persone sabato pomeriggio. Durante l'udienza non ha risposto ai PM, ma ha collaborato, fornendo i codici per accedere ai telefoni e agli altri device in suo possesso. Sovraffollamento nelle carceri. Al 30 aprile di quest'anno il tasso reale ha raggiunto il 139,1%. E quanto emerge dall'ultimo report dell'associazione Antigone, che chiede ora al governo un cambio radicale di approccio. Questa è la breaking news di TGcom 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
8: No, non voglio.
7: Sì, ma la nostra qualità.
8: No,
7: beh, ma i nostri controlli.
8: Le
7: sue sono migliori, ma di che marca sono?
8: MV Line.
7: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare.

0: Elisa, amore, è la nostra prima canzone della seconda ora qui su Radio Bella e Monella nella pausa pranzo, Paciarotte, Scrocchierella.
1: Allora, oggi parliamo di una fantasia che secondo me tutti, non c'è nessuno escluso, abbiamo avuto quando eravamo piccolini. Cioè tu quando eri piccolino che uscivi a giocare, no? Cosa facevi?
0: Giocavo a calcio.
1: Ok. Nascondino giocavi?
0: Nascondino, sì.
1: Ok, hai mai sognato di poterti nascondere dentro la casa sull'albero?
0: No, però mi nascondevo sull'albero.
1: Anch'io ero molto, molto brava ad andare su per i salici. In realtà questa bella fantasia appartiene a un immaginario infantile che tutti ci portiamo da tantissimi anni. Io mi ricordo che facevo anche le casette, non sull'albero, ma in giardino. Portavo fuori gli ombrelli.
0: Ok.
1: Li mettevo uno a fianco all'altro, la coperta sopra e io e mio fratello andavamo sotto.
0: Ma non vale così, come non è no? Sull'albero.
1: Vabbè, perché non potevo andare sull'albero. Troppo, come la costruivo?
0: Avevi un albero in giardino?
1: Più di uno.
0: Allora potevi farlo. Radio B-

0: voce di Bresh con Dai che fai qui su Belle Monella. Si parla di case sull'albero.
1: Allora, abbiamo detto che è un ricordo che ci porta quando eravamo bambini, ma in realtà è una cosa sempre più apprezzata anche dagli adulti, soprattutto nell'ambito dell'ecoturismo, perché c'è questo biologo, Carl Tami, che si chiama Wilson, che ha teorizzato la biofilia, cioè, in parole povere, perché era molto complicato il linguaggio, siamo programmati per sentirci bene immersi nella natura.
0: Vabbè, scusa, se poi la scienza ha ragione, noi siamo scimmie, le scimmie ci stanno sugli alberi, no?
1: Certo.
0: E quindi un po'...
1: Ma la scienza ha ragione, punto.
0: Vabbè, non vorrei...
1: Scientificamente provato, cioè, si può avere un'altra teoria, ma non si può avere dubbi sulla scienza.
0: Ognuno poi la vuole pensare come vuole. Noi, certo, comunque, se discendiamo da quella cosa lì, un po' ce l'avremo nelle vene di stare sugli alberi.
1: Assolutamente, gli ambienti naturali facilitano il recupero della stanchezza mentale perché stimolano una fascinazione morbida. Che cos'è? Una curiosità leggera e spontanea che orienta l'attenzione senza richiedere lo sforzo, quindi permette ai meccanismi della concentrazione di riposare. Quando siamo in mezzo alla natura, fateci caso, tutto si calma.
0: Stile yoga.
1: Sì.

0: un po' di foto carine di case sull'albero al 393-736-6170. Bello che i genitori ancora oggi perdono un po' di tempo per far contenti i figli, no, su questa cosa che
1: spero bene.
0: Non è tanto utile, però insomma è un sogno, l'abbiamo detto, che abbiamo avuto tutti quanti.
1: Sì, c'è una cosa interessante anche da per concludere questo articolo, perché c'è anche una spiegazione evolutiva. Cioè, per esempio, Damiano, se tu dovessi decidere di andare ad abitare da qualche parte, sceglieresti la città o la natura? Stare comunque in mezzo all'ambiente, ma avere comunque tutti i comfort?
0: Dipende. Io sono sempre, essendo cresciuto in campagna, sono più da città non tanto popolate, ecco.
1: Esatto, quindi piccolo paesino, comunque magari se potessi vicino al mare, magari vicino anche alla montagna, che è dove alla fine viviamo noi, perché appunto è stato fatto questo studio che tutti, la maggior parte, prediligono ambienti con tre caratteristiche: una posizione sopraelevata che offre un'ampia visuale, uno spazio aperto con prati e alberi sparsi e la vicinanza all'acqua, capito?
2: Hai capito?
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia.

0: ci si ammazza e il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: Radio Bella e Monella.

0: proprio si rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
10: Ecco, finito. E ora?
11: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
12: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
11: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
13: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 55, 0423 736 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
14: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
15: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
14: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
16: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
17: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
18: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
19: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
20: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
21: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
22: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
23: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
21: Dal lunedì al venerdì, dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
22: Ele, muoviti!
23: Arrivo!
0: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese vino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Isabella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila là, giù.
3: Antonello Cerri suona
4: Italiamo.
5: Italiamo.
6: Italiamo.
4: Italiamo.
3: La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: canzoni una più bella dell'altra, l'ultima quella di Gaia si intitola Nuda.
1: Poi abbiamo ascoltato anche Zucchero con Sere d'estate che stanno arrivando, lo sentite il profumino di quella bellissima stagione, e Raf con Inevitabile follia.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare, le 13.39 sul cronometro, altra mezz'ora insieme. Abbiamo parlato di case sull'albero, adesso chiudiamo un po' il discorso per quanto riguarda questo sogno, questa fantasia a cui insomma noi auguriamo che almeno una volta nella vita ci siete saliti in una casetta sull'albero, è sempre una cosa carina. Ma volevamo anche un po' parlare di tutte queste nuove canzoni che sono uscite, no? Ne avevamo parlato dei giorni scorsi, è uscita l'ultima dei Pinguini Tattici, tra poco ascolteremo quella di Tiziano Ferro e Lazza, che comunque è già un paio di giorni che sta passando da queste parti. Tanti artisti italiani che sono arrivati con nuovi pezzi molto molto belli.
1: Certo, si preparano all'estate, adesso sfornano le hits, ci sono le case discografiche che stanno correndo, loro anche tour estivi, insomma, serve sempre. Ce le porteremo fino a settembre anche quelle che già un pochettino ci hanno un po' stangato, ma di sicuro questa no. Ci ascoltiamo appunto Tiziano Ferro e Lazza, com'è che si pronuncia?
0: XX d'oro o
1: per perdono?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: L'anno 2006, J-Ax, Ti amo ti ammazzo, suona da queste parti su Belle Monella. Abbiamo parlato anche di cantanti, queste nuove canzoni che state ascoltando ogni giorno sulla nostra radio, tutta da cantare, tutte molto belle, anche perché arrivano comunque messaggi di apprezzamento.
1: Esatto, cioè io vorrei anche sapere se avete in programma qualche concerto quest'estate. Chi andate a sentire? Qualcuno se lo sarà sicuramente preso qualche biglietto.
0: Tu hai Bruno Mars,
1: io giusto? Ho Bruno Mars e Achille Lauro.
0: Bello, famoso Achille, quasi ci stavamo dimenticando.
1: Achille Quando?
0: A San Siro, vero?
1: Sì, a giugno.
0: A giugno,
1: Okay. Mi sembra il 10 giugno,
0: il 10
1: se non sbaglio.
0: Giugno,
1: sì,
0: va bene,
1: sì, sì.
0: Va bene, allora, poi ovviamente facci sapere come va.
1: Ma ti immagini se riesco a dirgli ciao? Solo ciao.
0: A dirgli ciao?
1: Sì, ciao Achille, svengo.
0: Beh, adesso c'è Manu ciao, se vuoi, con Alfa.
1: Va bene.
0: A me mi piace. Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Tutta da

0: 2 qui su Bella e Monella. Si parla di concerti. Se avete già acquistato qualcosa per quest'estate o magari anche più avanti, arriva un messaggio da Filippo da Verona.
1: Ciao ragazzi, vogliamo parlare di Ligabue che torna all'Arena di Verona il 22 di settembre. Io abito anche dietro l'arena, sento un soundcheck fantonico da casa. Ma siamo sicuri?
0: Sei ricco?
1: Io ho controllato.
0: Non esiste?
1: No, c'è. Il concerto all'Arena di Verona, Ligabue.
0: È giusto allora.
1: È giusto, Filippo, ma ce li paghi due biglietti anche a noi?
0: Noi ci accontentiamo anche di stare a casa, visto che si sente.
1: Secondo me, per esempio, quando sono andata a sentire Cesare Cremonini a Lignano, era veramente organizzato molto bene, e c'è il parco divertimenti di fianco, non mi ricordo il nome, e c'era un po' di gente che era sopra lo scivolo
0: Vedere il concerto.
1: A guardarsi il concerto, lì ho detto, non è possibile, li sto invidiando tantissimo. Quindi quelli che abitano vicino ai posti dove appunto celebrano dei concerti sono molto, anzi, i più fortunati, i preferiti di Dio.
2: Radio Bella e

0: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia. La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Musica. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
3: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
4: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
5: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
4: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
5: Delix.it.
4: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
5: Delix.it.
4: Spediamo gratis in tutta Italia.
5: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
4: Delix.it.
5: Delix, il tuo partner al lavoro.
6: Visto il grande successo a Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto solo per i primi 50 clienti. Solo nei nostri store di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
7: Radio Bella e Monella. Lasciamelo un po'. Radio Bella e Monella.
8: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare d'estate.
7: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
9: pochi secondi alle 14.
10: Il segnale orario è in collaborazione con
11: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
12: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
13: Giovane Fotografia Italiana è con noi, uno dei curatori dell'evento, insieme a Ilaria Campioli, Daniele De Luigi, benvenuto.
14: Grazie, buongiorno.
13: Questa era la 13ª edizione del premio Luigi Ghirri, Giovane Fotografia Italiana, che è stato vinto da Federica Torrenti con La Fortezza.
14: Sì, è un progetto di un artista naturalmente molto giovane. Federica Torrenti è under 30, è laureata in medicina, è una ragazza che sta continuando proprio gli studi in ambito medico e neurologico e contemporaneamente e in modo intrecciato anche sta portando avanti una ricerca visiva attraverso la fotografia proprio sul tema della coscienza, che la affascina a livello proprio di studi, e la fotografia, Federica ha trovato che è uno strumento che permette in qualche modo di provare a entrare nei misteri della coscienza. Il titolo La Fortezza appunto fa proprio riferimento al fatto che è qualcosa di così presente per noi, così importante, che pensiamo di sapere, noi sappiamo quando siamo coscienti, al tempo stesso la coscienza è qualcosa che sembra sfuggire a tutte le descrizioni, quindi attraverso il visivo porta avanti quella che è un'idea anche scientifica su cosa sia la coscienza.
13: La mostra è visitabile al Palazzo dei Musei di Reggio Emilia fino al 14 giugno con ingresso libero. È tutto per il momento, a più tardi.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea Insalata in busta Bonduel. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti. Carrefour.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese apre la terza ed ultima ora della nostra pausa pranzo, dove si parla di concerti in questo momento.
1: Esatto, parliamo di concerti, di eventi musicali bellissimi. Se avete in programma qualcosa particolare al 393-7366-170. Prima ho citato dei ragazzi, delle ragazze che sono stati sopra lo scivolo a Lignano a guardare il concerto di Cesare Cremonini. Anche lei, Marina, che salutiamo, ha visto un po' di gente guardare il mega concerto però di Ultimo a Lignano. Tu sei un grande fan di Ultimo?
2: Beh, è stato forse uno dei pochi concerti a cui sono andato in vita mia quindi sì, dai, mi è rimasto nel cuore. C'è chi dice: io il 6 a Ferrara vado a vedere Vasco, il 12 luglio Max Pezzali a San Siro. Beh, tanta roba.
1: Max Pezzali a San Siro, penso che tu ti possa divertire davvero davvero tanto.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Elettra Lamborghini con Voilà, ma adesso si canta per la canzone che fa.
1: 393-7366-170. Hai fatto la rima.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: immaginato di essere ai Caraibi a bere champagne,
1: mangiando fragole e ballando questa canzone bellissima di Gaia con Bossa Nostra. Al momento è la mia canzone,
0: la tua,
1: la canzone,
0: cioè,
1: estiva.
0: Tu l'hai scritta tu?
1: No, magari.
0: Ah, okay.
1: Però è la mia canzone dell'estate.
0: Prefe, la tua canzone prefe del momento.
1: Va bene,
0: andiamo a sentire invece la canzone scelta per la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao, sono Milos. Vorrei ascoltare Se solo tu di Neck e Laura Pausini, quella che fa Perché mi piaci in ogni modo.
4: Perché mi piaci in ogni modo.

0: sto chiedendo se anche tu in realtà non sia
1: triste come me.
2: Marrakesh con È finita la pace. Finisce anche un'altra mezz'ora qui su Radio Belle Monella, però non è l'ultima perché siamo insieme fino alle ore 15.
3: Esatto, vi ricordo che questo pomeriggio, per tutti quelli che hanno scaricato l'app di Belle Monella, uscirà la parola, la seconda parola per vincere le due notti a Union Lido al camping. Quindi scaricate l'app e state lì pronti a vedere qual è la parola.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere.
7: Carattere.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
15: Radio Bella e Monella, ovvio!
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
17: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
18: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina. E ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
17: Visto il grande successo dell'inaugurazione di Fossalta di Porto Gruaro, Shatodax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto e paghi da novembre 2026, solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
19: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delix.it.
20: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
19: Delix.it.
20: Spediamo gratis in tutta Italia.
19: Delix.it.
20: Delix, il tuo partner al lavoro.
21: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
22: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
23: Perché Nova del gusto.
24: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
0: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionati da Max Morgani.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella, Bella e Monella.
1: La pillola di Max Morgani, abbiamo ascoltato Rosanna Fratello con Settamo Tamo, Ligabue con Piccola Stella Senza Cielo.
2: C'era anche Mango con La Rondine, la pillolina degli anni di Max Morgani.
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
2: Si gioca anche quest'oggi. No, no, in realtà non si gioca, c'è stato un pripro qua. Però vi ricordiamo una cosa super importante, perché domenica
1: 31 maggio
2: arriva senz'altro la radio in piazza a Curtarolo,
1: in occasione della Sportivando Run, una mattinata tutta da vivere insieme a Radio Bella Monella, tra musica, animazione, comicità e divertimento dal vivo. Siamo a Curtarolo, Padova, agli impianti sportivi di via Kennedy.
2: Io lo ricordo, sarà dalle ore 8, ci sarà il DJ set e l'animazione con Monica Morgan e M-Beat DJ per iniziare la giornata con energia, musica e tante sorprese.
1: Dalle ore 10 invece sul palco arriva la comicità irresistibile dei nostri amici, Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, un evento speciale all'interno della Sportivando Run, tra sport, spettacolo e voglia di stare insieme.
3: Radio Bella e Monella.

0: I Bundabash con Manifesto. Noi vi abbiamo ricordato il nostro evento che si terrà tra qualche giorno, però un sacco di eventi al giorno d'oggi per quanto riguarda corse, maratone, comunque sport e tutta attività fisica che fa star bene la gente.
1: Stanno funzionando parecchio, poi è un momento anche di aggregazione, no? Perché ci sono anche quelli che sì, non fanno sport, però hanno l'amico che gli dice:
0: Dai, vieni
1: a fare una corsa, vieni a fare una camminata, vieni un po' a divertirti con noi.
0: Vabbè, è sempre stato così, il più grande metodo di pubblicità e sponsorizzazione di un evento è il passaparola.
1: Passaparola funziona sempre anche nell'era delle tecnologie. Noi invece andiamo avanti con la musica, ci sono i Comacose con Cuoricini. Radio Bella e Monella.

0: Che è arrivato negli studi della nostra radio e ha detto che questa canzone non gli piace. Ma come?
1: No, ha usato altri termini che non
0: ripetiamo.
1: Una delle canzoni più belle mai scritte. Stiamo parlando di Mario Venuti con Veramente, era il 2003.
0: Lui è nato forse nel 2003.
1: 2004,
0: quindi è nato dopo.
1: Dovrebbe essere.
0: Vabbè, allora
1: sì,
0: lo accettiamo,
1: sì,
0: lo accettiamo. Va bene. Allora, noi nella nostra radio Tutta da Cantare parliamo anche di vincite, perché pensate che è stato vinto mezzo milione,
1: mamma,
0: vuol dire 500.000 euro con un biglietto da 5 euro al Gratta Vinci. C'è stata la scena poi raccontata ovviamente anche sui social della vincitrice che ha abbracciato il titolare. Beh,
1: esatto, la fortuna ha bussato a San Fior con un Gratta Vinci da 5 euro. Questa maxi vincita è stata registrata all'edicola Ricevitoria Il Sorriso di Piazza Marconi, quindi se le conoscete andate lì, ormai penso che il budget sia già finito, dove un cliente abituale di mezza età ha acquistato un biglietto della serie Il Miliardario, centrando proprio il premio massimo da mezzo milione
0: Quanta
1: di euro.
0: Quanta mancia per aver vinto 500.000 euro secondo te?
1: Ma a chi devi dare la mancia?
0: Beh, la tua beccheria, no?
1: Perché?
0: Vabbè, perché si fa, è così.
1: Si fa?
0: Si fa.
1: Io
0: sì,
1: non gli lascerei niente.
0: Neanche?
1: No.
0: Ma sei proprio, ma proprio.
2: Radio Bella e Modello.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire.

0: pizza.
1: O se preferisci un gusto più deciso.
0: Ci pensa, salumificio Zare, salame dolce o affumicato.
1: Sono entrambi buonissimi.
0: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
3: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: La cassa.
0: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: È quando suona la sveglia che esordisci con
8: Buongiorno Unca!
7: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
8: Non potete perdere
9: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
10: Non cambiarmi, ma sono noto per questo. Giovane, perché dovrai cambiare adesso.
9: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
11: Ora, le 15 da un minuto.
12: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
13: Casa è dove ci si sente bene, l'arredamento è importante. A Voci del Territorio conosciamo da vicino Tanghetti Salotti con il co-titolare Thomas Tanghetti. Benvenuto, buongiorno.
14: Buongiorno, buongiorno a voi.
13: Quando nasce la vostra realtà e quali sono i vostri punti di forza?
14: Allora, l'azienda è una realtà che ormai ci stiamo tramandando. Io faccio parte della seconda generazione, sono quasi 60 anni, è stata fondata nel 60. Dal papà e dalla mamma, e sono ancora parte integrante dell'azienda, e stiamo iniziando a inserire anche la terza generazione. Stiamo continuando nel cammino, sono quasi 60 anni, e quando hanno iniziato la realtà nasceva con un'indicazione rivolta alla grossa distribuzione, non era vendita diretta al pubblico nei primi anni. Poi piano piano col tempo abbiamo trasformato la realtà in produzione e vendita diretta al pubblico. Abbiamo la nostra sede dove produciamo e dove abbiamo la posizione, che abbiamo convertito una parte dello stabile, quindi molto grande, sono 6.000 metri di esposizione al pubblico, e poi abbiamo aperto 3 punti vendita dislocati tra Bergamo e Brescia, che è dove siamo presenti nel territorio.
13: Io ringrazio il co-titolare Thomas Tanghetti per essere stato con noi. Grazie, buon lavoro.
14: Grazie a lei, buona giornata a tutti.
12: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un

0: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
9: Ops.
8: Ops.
9: Ops.
8: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
9: Ops.
8: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Che ops.
0: Bella e Monella.

ci siamo anche questo pomeriggio, 15 e 9 minuti in questo momento, siete su Belle Monella, ciao a tutti quanti, io sono Alvise fino alle 18 insieme a voi, dalle 15 alle 16 in solitaria, poi dalle 16 alle 18 con Andrea Ferrara. Bisogna riequilibrarsi in questo preciso momento e lo facciamo grazie alla musica. Torniamo nel 1997 con gli 883, quindi impensabile anche non cantare proprio per riequilibrare questo pomeriggio, perché alcuni di voi stanno per finire la giornata lavorativa, altri invece magari la stanno per cominciare. Quindi un bel respiro profondo tutti quanti e mamma mia.

0: Geolier, Ip me, tu per te su Radio Bella e Monella, canzone che è arrivata seconda a quell'edizione del Festival di Sanremo. La prima quell'anno è stata Angelina Mango con La Noia. Andiamo a capire quali erano le canzoni prima in classifica il 19 maggio di 3 anni, perché poi spetterà a voi decidere quale canzone andare ad ascoltare. Torniamo nel 1988, quando la prima in classifica il 19 maggio era Andamento Lento di Tullio De Piscopo. Nel 2002 invece Questa è la mia vita di Luciano Ligabue. 2015 torniamo con Baby Kay e Giusy Ferreri, Roma Bangkok. Ormai 11 anni questa canzone, pensa un po' te. Quindi a voi l'ardua sentenza, amici. 393-7366-170. Volete tornare nell'88 con Tullio De Piscopo? Volete tornare nel 2002 con Ligabue? O volete tornare nel 2015 con Baby Kay e Giusy Ferreri?
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Samurai J con Ossessione su Belle Monella. Vi abbiamo dato la possibilità di scegliere voi che canzone ascoltare qui su Belle Monella. Potevamo tornare nel 1988 con Tullio De Piscopo e Andamento Lento, 2002 Luciano Ligabue, Questa è la mia vita, o nel 2015 con Baby Kay e Giuseppe Ferreri, Roma Bangkok. Ve lo dico già, non torneremo a 11 anni fa, non torneremo nel 2015 con Baby Kay e Giuseppe Ferreri, come non torneremo neanche nel 1988 con Tullio De Piscopo e la sua Andamento Lento. E quindi preparatevi, torniamo nel 2002 con Ligabue, Questa è la mia vita.
1: Radio Bella e Monella.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

Night con Forte su Radio Belle Monella chiude la nostra prima mezz'ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tra poco torniamo con Antonello Cerri e Italiamo, e dopo giochiamo con voi, vi regaliamo un gadget con il cruciverbami questo. A tra poco.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.

0: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
1: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
0: Poi?
1: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
0: Ma bravi! Avete studiato?
1: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
0: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651. Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
3: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
0: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
3: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
0: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
4: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Solo nei nostri store diretti proseguono offerte imperdibili, sconti fino al 50%, più un ulteriore 20% su tutta la collezione. Inizia a pagare da novembre 2026, ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax, l'eleganza dal 1948.

0: bella e monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la spilla va giù.
3: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: E grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Rosvillan con Click Boom, Salmo con Diavolo in me e Loredana Bertè con Pazza. Grazie ancora al nostro Antonello Cerri, adesso preparatevi perché come promesso su Belle Monella, ebbene sì, si gioca.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare. Radio Bella e Monella.
2: Cruciverbami questo!
0: E ritorna il cruciverbami questo, molto semplice. Come potete sentire, io qui ho il cruciverba cartaceo, vi dirò due definizioni. Voi al 393-7366-170 dovrete dirmi quali parole stiamo cercando. Non servono partenze, non ci sono vie e quant'altro. Se le sapete, le potete scrivere al nostro numero o mandare un messaggio vocale. Quali sono le due definizioni di oggi? Parliamo di insieme di pagine con contenuto scritto, è la prima. La seconda è grande struttura di pietra egiziana. Insieme di pagine con contenuto scritto, grande struttura di pietra egiziana. Quali sono le due parole che stiamo cercando? 393-7366-170.
1: Radio Bella e Monella.

0: Alessandra Amoroso, cose stupide su Radio Bella Monella. Vi abbiamo dato la possibilità di aggiudicarvi una maglietta targata Bella Monella con il cruciverbo "ami questo". Le due definizioni erano insieme di pagine con contenuto scritto e grande struttura di pietra egiziana. Fate attenzione che ovviamente anche il singolare o il plurale qui vale molto. Ad esempio c'è chi scrive giornale e piramidi. Sono sbagliate entrambe perché la prima non è la parola che stiamo cercando e la seconda è perché è stata messa a livello plurale. Dopodiché c'è anche chi dice quotidiano e piramide. In questo caso non stiamo cercando neanche la parola quotidiano. Sentiamo un po' dalle vostre voci che cosa stiamo cercando. Dica
1: libro e piramide.
0: Ok, libro e piramide.
2: Libro piramide.
0: Ok, attenzione.
3: Libro e piramidi. Giorgi, Padova.
0: Vedi, anche in questo caso è stato usato il plurale, quindi non va bene. Ma facciamo le congratulazioni a colui che è stato il più veloce di tutti, ovvero Edoardo da Padova, che ha scritto libro e piramide e quindi si è aggiudicato la nostra maglietta. Radio Bella e Monella.

0: Emma Ercomi, Vaci Piano su Belle Monella chiudono la nostra prima ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tempo poco, e fino alle ore 18 torniamo in due, io e Andrea Ferrara, tra poco.
1: Vuoi Radio Belle Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Eli, ma che facciamo stamattina?
3: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
2: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
4: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning, 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti, compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: bella, tutta da cantare. Ora
1: 16:02.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Radio Bella e Monella, traffico.
5: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Torino, coda in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Brescia per traffico intenso. In direzione Trieste, code a tratti tra il nodo di Pero e Milano Est, anche in questo caso per traffico intenso. È tutto.

0: Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Si rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
4: Ops.
2: Ops.
4: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
5: Ops.
4: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
6: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Buonasera a tutti quanti, intanto vogliamo cominciare con qualcosa che ormai è quasi anacronistico, vecchio, storico. Ciao Betty!
1: Era giusto farlo,
0: Alvise, ce l'hanno chiesto in tanti, noi volevamo rispondere anche in questo modo.
1: Se tu conosci una famiglia di nome tanti,
0: sì, è così che funziona.
1: Non è che possiamo accontentare le famiglie degli altri.
0: Sono quelli dell'Auditel 16, appena scoccate da pochissimo, 2 ore insieme con Andrea e Alvise qui su Radio Bella e Monella fino alle 18, abbiamo un mare di cose da fare e soprattutto abbiamo notizie da raccontarvi, le belle notizie.
1: Prima però ritorno alla musica, c'è Ultimo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Olli, Depresso Fortunato qui su Belle Monelle. È arrivato finalmente il momento, quindi possiamo aprire ufficialmente il momento delle belle notizie.
1: È arrivata l'ufficialità, caro Andrea, il silent walking aiuta la mente. E quindi il silent walking, camminare in silenzio.
0: Beh, in effetti,
1: cosa che tu non sei capace a fare.
0: No, ma manco tu comunque, non è che siamo due esattamente espressi nel
1: questo. Sei mai andato al cinema da solo?
0: Sì.
1: Sì. Doveva dirlo.
0: Ma te lo giuro.
1: No, va bene. Continua a leggere il tuo copione.
0: Okay.
1: Staccare la spina dal quotidiano, dai social, eccetera, eccetera, riduce lo stress, regolarizza il battito cardiaco e aiuta a ritrovare la concentrazione. Quindi, se avete una giornata o un periodo dove siete tanto pensierosi, vi prendete mezz'oretta, andate a camminare col telefono, però ovviamente non guardate social e quant'altro, non rispondete alle telefonate, non fate nulla, vi dedicate quella mezz'ora, camminate dovunque volete, ok, magari non in mezzo a un'autostrada.
0: Non è esattamente silent in mezzo all'autostrada.
1: È giusto dirlo.
0: È vero.
1: Io ho seguito il consiglio di Bella Monella, ma hanno detto cammina alle autostrade. No,
0: assolutamente.
1: Autostrade no. E camminate silenziosamente.
0: Se volete accelerare a un certo punto una corsettina lieve, ma poi tornate a camminare.
1: No, perché si chiama silent walking.
0: Silent walking. Questo accento del.
1: Sono parente di Carlo, perdonami.
2: Radio Bella

0: Ilaria Clara con Prima Donna qui su Bella e Monella. Signori, siamo dentro le belle notizie. Abbiamo raccontato quella del silent walking, che comunque vi consigliamo ancora di fare, non in autostrada, ma ve lo consigliamo. E andiamo con la seconda bella notizia.
1: Parliamo sempre di camminare, perché andarsene da una festa senza salutare nessuno fa bene alla salute.
0: È vero.
1: Perché secondo gli esperti evitare il rituale del congedo protegge le ultime riserve di energia emotiva e favorisce il recupero cognitivo.
0: Mamma mia.
1: Quindi se a un certo punto, dalle prossime volte che magari facciamo qualcosa, tipo che ne so, feste, non lo so, di compleanno, certo, aziendale e quant'altro, e non mi vedi più, sappi che comunque io ti saluto. Ma ti saluto già in anticipo.
0: Sono degli scienziati che hanno fatto questa cosa?
1: Sì, sì, sì, assolutamente.
0: Ecco, dei cazzari, cazzari.
1: Non è vero.
2: Non si possono dire parolacce. Te lo vieto assolutamente. Chiedi scusa al pubblico.
0: Chiediamo scusa, però.
1: No, chiedi scusa, non chiediamo.
0: No. Tu me l'hai tirata fuori questa parolaccia.
1: Ho capito.
0: Parlando così, dai, per favore.
1: Sappiate che non è un problema. Se qualcuno il giorno dopo si rifà su di voi perché non l'avete salutato, voi gli dite: tesoro, legalizzato dallo Stato, e quindi non puoi farci nulla. Zitto, com'è che dicevano?
0: Come dicevano?
1: Silenzio e pulisce, una volta dicevano così, quindi
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Sono stato anche normale in una vita precedente, mi hanno chiesto che sai fare.

0: di Miami Mio di Su Belle Monelle, hai visto che è andata in Giappone?
1: E siamo contentissimi del suo viaggio. Io sono contento che Lodi possa viaggiare il mondo. È una cosa negativa.
2: Saliamo sul carro dei vincitori.
1: Torna,
2: degli
1: torna,
2: altri.
1: Lodi.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Sei un vero ascoltatore di Radio Bella e Monella. Unisciti al nostro canale Telegram, quelli di Radio Bella e Monella. Tutti i giorni giochiamo e chiacchieriamo insieme. Non perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
10: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industrie, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
11: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
10: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
14: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili spazi moderni e luminosi,
13: scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
14: Contratti flessibili, da breve a lungo termine. Zero preoccupazioni.
13: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
15: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
16: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
17: Perché Nova del gusto è la prova.
18: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
19: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 730 01.
20: Seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
21: Deve essere mirata sulla tua zona.
20: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
21: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
20: Ma bravi, avete studiato?
21: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
20: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.
22: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
23: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
24: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Grazie al nostro Matteo Montemarema, ci ha fatto ascoltare la rappresentante di lista con Ciao Ciao.
2: Paola Turci, Fammi battere il cuore.
1: Ludwig, Il Pagante e Erpiotta con Super Caffoni.
2: Grazie al nostro Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
2: 16:40 minuti, siete su Bella e Monella, con voi Andrea e Alvise fino alle ore 18. Allora, è venuto fuori un recente studio che oggi siamo molto scientifici.
1: È vero, abbiamo parlato
2: del silent walking, di andarsene via dalle feste fa bene alla salute. Un recente studio ha confermato un fenomeno che molti sospettavano da tempo.
1: Aia.
2: Ovvero, gli oggetti prestati hanno una probabilità altissima di non essere mai restituiti.
1: No! Ma cosa mi dici mai?
2: Ti stupirai. Secondo i ricercatori, questo meccanismo sarebbe legato a quella che viene definita asimmetria della memoria sociale, cioè chi presta ricorda perfettamente l'oggetto che viene dato, mentre chi lo riceve sviluppa una forma progressiva di amnesia selettiva da possesso temporaneo.
1: Posso dire che io questa cosa non la riscontro nella mia vita? Cioè,
2: perché
1: nel senso...
2: tu sei uno che non presta mai, ma ti vengono prestate le cose, infatti non ti ricordi mai niente.
1: No, io parlavo del contrario. Quando qualcuno mi presta qualcosa, io mi ricordo, è come illuminato quell'oggetto. Cioè,
2: allora amici, fatevi prestare ingenti somme di denaro ad Andrea Ferrara, tanto a lui vanno nel dimenticatoio.
1: No, io mi ricordo sia quando presto, ma anche quando vengo prestato, insomma, quando mi prestano. Capito?
2: Va bene, okay.
1: Cioè, questo è il punto, non capisco.
2: Tranquillo.
1: Com'è possibile? Chi sono questi scienziati?
2: Non ti preoccupare.
1: Fammeli chiamare, per favore.
2: Non ti preoccupare. Eccomi a voi al 393-7366-170, vorremmo fare una domanda. Cioè, avete prestato qualcosina nella vostra vita? Ok, che magari non vi è mai tornato indietro. Ok, salvo Andrea Ferrara, che lui invece ha una memoria da elefante. Quella cosa che avete prestato ma non vi è mai più tornata indietro.
3: Radio Bella e Monella.
4: Bella e Monella.

0: Giovanotti con Estate su Radio Bella e Monella, vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 quella cosa che avete prestato ma non vi è mai più tornata indietro.
1: Sabrina parla di soldi, dice: più di una volta non funzionava il bancomat, ho anticipato io e se lo sono dimenticati, capito?
0: Ma va bene.
1: Lo so, però a quanto pare è accaduto. Però
0: no, per carità.
1: Poi sembra sempre brutto ricordarlo, ok?
0: Sì. Ci dispiace averlo ricordato, averlo fatto riaffiorare noi questo ricordo.
1: Dacci nome e cognomi che lo diciamo in radio.
0: Non si può fare.
1: Comunque dice: se sono oggetti invece li richiedo indietro, quelli sì, li richiedo, guarda, quello è mio, me lo ridai, grazie.
0: Ah, ok, quindi c'è un po' di la capisco, perché anche io a parlare di soldi molto spesso mi crea un po' di disagio, perché soprattutto se magari avanzo una somma adesso così a caso,
1: 1500 euro
0: a caso,
1: no, okay. Sabrina a quanto pare avrà fatto cene per 2000 euro probabilmente.
0: Questo lo stai dicendo tu adesso.
1: Ipotizzavo, perché per dirlo a noi, almeno una soglia di questo livello.
0: Mi viene sempre così un po' di magone ad andare a chiedere alle persone, però sarebbe giusto come lo invece lo si fa con gli oggetti.
1: È vero, noi ce la giostriamo in birra, infatti. Nella compagnia.
0: Ah, ok.
1: Sì. Tipo, guarda, mancano 5 euro, mi offrirai una birra.
0: Non ti ho fatto il regalo del matrimonio, ti dovrò 450 birre. Va bene così. 393-7366-170, quella cosa che avete prestato ma non vi è mai più tornata indietro.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Gianni Morandi, la regina dell'ultimo tango su Radio Bella e Monella, chiude la nostra prima ora insieme.
1: Ve lo chiediamo ancora, qual è quella cosa che avete prestato ma non vi è più tornata indietro? 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
4: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma, in ogni caso sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina e ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo. La
7: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
2: Radio Bella e Monella.
9: Quando tutti dormono tranne le onde.
2: Radio Bella e Monella.
9: C'è sempre quel piccolo particolare. Avrei voluto tradire.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora
1: 17 in punto.
10: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
11: Buon pomeriggio in redazione, Mauro Baldan. Presentati a Pavia i risultati della rete nazionale che ha coinvolto 8 atenei italiani. Riuniti nell'Educating Future Citizen dal 2024 al 2026, le 8 istituzioni hanno trasformato le risorse europee, quasi 13 milioni di euro, in un'unica infrastruttura di formazione, orientamento e internazionalizzazione. Presente il Collegio Internazionale Universitario Ca' Foscari di Venezia. La Giunta regionale del Veneto ha approvato un nuovo stanziamento di 800.000 euro destinato all'acquisto di nuove attrezzature di soccorso per il volontariato organizzato di protezione civile. Investire nel volontariato di protezione civile significa, prima di tutto, investire sulla sicurezza di ogni singolo cittadino veneto, così l'assessora competente Elisa Venturini. Si profila il rilancio della Speedline, società del veneziano che produce cerchi in lega di alta gamma. La torinese Sigit, attiva nella progettazione e produzione di componenti in materiale termoplastico, tra l'altro, ha vinto la gara per l'aggiudicazione dell'azienda, da tempo in amministrazione straordinaria. Lo comunica il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. È tutto.
12: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
13: Gentili Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
14: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
15: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
14: Ma non ho nemmeno l'acqua.
15: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
16: Che forte Cystiset Forte.
15: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
17: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
15: Pronti per ordinare?
18: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
19: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
20: È permesso?
21: Ah, proprio lei!
20: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
21: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
20: E risparmia sulla bolletta.
21: Posso metterlo io?
20: È meglio applicato da un professionista.
21: Come lei?
20: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
19: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
22: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
23: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
24: Wow!
23: In viaggio fanno amicezia con tutti.
24: Piacere!
23: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
25: Bello il parapendio!
23: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
26: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
27: Bella e Monella, tutto.

0: tornate indietro, qual è? E fisicamente.
1: Abbiamo anche una rapida classifica delle cose più prestate mai tornate.
0: Ok.
1: Per intenderci. Abbiamo una top 10. Siamo un po' stretti oggi.
0: Va bene.
1: Ci sta come cosa. Partiamo dal decimo posto, dalla decima piazza, che sono gli ombrelli.
0: È vero.
1: Gli ombrelli, ragazzi.
0: È vero, assolutamente.
1: Ecco, gli ombrelli, forse è l'unica cosa che veramente non mi accorgo nemmeno di chi siano.
0: Perché non
1: volano, spaziano, poi vengono lasciati.
0: Ma sono tu non li usi.
1: Appunto.
0: Cioè...
1: Quindi io me ne dimentico sempre, no? Di che è questo? Boh, sarà mio, che ne so io.
0: Scusami, cioè, permettimi di raccontare un aneddoto. L'altro giorno stava piovendo. Giustamente Andrea è arrivato al lavoro, dalla macchina alla radio, certo. Ha preso un po' di pioggia. Mi è entrato in studio e mi fa: sta piovendo, mannaggia! E io gli faccio: stupidino, ok.
1: Oh, questi sono proprio
0: gli ombrelli, esistono.
1: Ho capito, ma se devo fare 2,5 metri.
0: No, tu
1: l'ombrello.
0: Mi hai risposto: ma nessuno mi ha detto che pioveva.
1: Perché a Vicenza non pioveva, perdonami.
0: Sciocchino.
1: Io cambio provincia, quindi mi aspetto che non piova da altre
0: dovresti
1: parti,
0: cambiare, no? Ottico anche.
1: Può essere,
0: è
1: può
0: molto
1: essere.
0: Probabile che sia quello. Amici, 393-7366-170, quella cosa che avete prestato ma non vi è mai più tornata indietro.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Chiara Galeazzo, basta poco su Belle Monella. Attenzione, perché vi ricordiamo una cosa importante.
1: Torniamo a giocare con Union Lidomare. Avete segnato la parola di ieri? Perfetto, perché oggi dovete aprire l'app ufficiale di Radio Belle Monella. La seconda parola misteriosa arriverà proprio tramite notifica push tra poco.
0: Allora, vi ricordiamo che in palio ci sono fantastici weekend di due notti nel primo campeggio 5 stelle d'Italia, con soggiorni in moderne case mobili fino a 4 persone, accesso alla spiaggia, ai parchi acquatici e alle attività di animazione.
1: E se volete concedervi qualcosa in più a Union Lido, troverete anche centro benessere, spa, ristoranti e bar per una vacanza davvero completa.
0: Appuntamento a domani, la terza parola verrà svelata nelle Instagram stories ufficiali di Radio Belle Monella.
2: Radio Belle Monella, tutta da cantare.

0: Dito nella piaga, che fastidio su Radio Bella e Monella. Andiamo avanti con il nostro discorso al 393-7366-170. Ovvero vi stiamo chiedendo qual è quella cosa che avete prestato ma non vi è mai più tornata indietro.
1: Allora ci scrive Fabio, questa è veramente una storia interessante, perché a quanto pare tanti anni fa aveva scovato in un mercatino la prima edizione del libro The Incredible Tide, si dice così credo.
0: Okay. Ok.
1: Libro dal quale hanno tratto poi l'anime Conan.
0: Ok.
1: Ok.
0: E poi è arrivata
1: Il ragazzo del futuro Conan.
0: Esatto, sì,
1: quello,
0: poi è arrivata Serena Brancale con anime e core.
1: Non c'entra assolutamente.
0: Ah, non è quello.
1: Non c'entra assolutamente.
0: Scusate.
1: Comunque lo aveva prestato ad un amico, il quale a sua volta lo ha prestato.
0: E non va bene. Non cioè, sei amico.
1: Se descrivo questa persona dopo parte io. No, non si dicono parole, quindi lascio stare. Va bene. Comunque l'ho riempito di insolenze, dice lui, ma del libro più nessuna traccia. Libro introvabile. Ancora oggi mi mangio le mani, da allora non presto più niente. Ciao Fabio.
0: Non ti si può dar torto, Fabio.
1: Hai eliminato questa persona dalla tua vita?
0: Dalla vita.
1: Vabbè, dai, l'hai scusato, dai, diciamo.
0: Non l'ha scusato.
1: Ma sì, a un certo punto.
0: Scusato.
1: Questo libro vale 42 milioni probabilmente adesso, però l'hai scusato.
0: Intanto questo è il suo ex amico e tutte le volte che lo incontra per strada cambia strada, perché se no a Fabio gli girano ancora le scatole per questa cosa.

0: Starter Pack su Radio Bella e Manella chiude anche questa mezz'ora insieme.
1: Però ve lo domandiamo ancora, qual è la cosa che avete prestato ma che non vi è proprio mai tornata? 393-7366170, piccola pausa e torniamo con voi.
2: Radio Bella e Manella, tutta da cantare.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea Insalata in busta Bonduel. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
11: Respira la natura, vivi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
12: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
13: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
14: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
15: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
16: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
17: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
18: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
19: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
20: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
0: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
21: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
22: Per la
1: la tua pubblicità, scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero alla fila.
3: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Grazie, grazie, grazie al nostro Antonellone Cherry. Ci ha fatto ascoltare Fred De Palma, Rose Villain con
1: Santiago Salento Guys, Romano, la ex della ex.
0: E Moreno e Danti con Cosa succede?
1: Scusa, cos'era? Grazie Antonello.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Allora amici, apriamo l'ultima mezz'ora insieme. Ciao, siamo Andrea e Alvise qui con voi fino alle ore 18. Stiamo parlando di quella cosa che avete prestato ma non vi è mai più tornata
0: indietro. Sentiamo
1: lei. Dica.
3: Pronto? Buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio.
3: Io tanti anni fa ho prestato il primo libro, la Divina Commedia, l'Inferno. Poi c'è il Purgatorio e il Paradiso. Purtroppo non mi è più tornato indietro e addirittura la ragazza a cui lo avevo prestato lo ha perso. Aia. Lì c'era tutta la mia vita, tutti i miei appunti, tutte le mie cose, perché io la adoravo, la Divina Commedia. Da allora ho difficoltà a prestare i libri.
1: Non si fa, vorrei anche ben vedere.
0: Non si fa.
4: Andiamo a bruciarli.
1: No, no, no, no, no, no.
0: E c'ha ragione il professor Barbero,
1: no, non c'ha ragione il professor Barbero.
0: Puoi rubare la Divina Commedia.
1: Ho capito, ma non puoi neanche bruciargli la casa, perché magari la Divina Commedia è dentro casa.
0: Non
1: ancora.
0: Lo so, questa cosa è opinabile. Devi capire, vediamo, vediamo.
1: Non lo so, io comunque dissento in questo caso con il professor Barbero, che salutiamo e al quale vogliamo tanto,
0: professore,
1: tanto bene. Amici,
0: aspettiamo.
1: 393-7366-170, gli ultimi minuti per raccontarci quella cosa che avete prestato ma non vi è mai più tornato indietro.
2: Radio Bella e Monella.

0: Claudio Baglioni, dagli il via su Radio Bella e Monella. Andiamo in conclusione del nostro argomento, ovvero quella cosa che avete prestato ma non vi è mai più tornata indietro.
1: E allora noi diamo il via ai vostri messaggi, no? Come dice il buon Claudio. Comunque leggiamo lui, dice: ciao Radio Bella e Monella.
0: Apriamo il televoto.
1: Ma non è vero, non abbiamo nessun televoto aperto. Comunque, ciao Radio Bella e Monella, io ho prestato il mio numero di telefono a una ragazza.
0: No.
1: Eh sì. Poi non mi ha chiamato nemmeno e ora non presto più i numeri alle ragazze.
0: Bravo.
1: Solo se mi chiedono il numero. Giovanni dal Gargano.
0: No, effettivamente c'ha ragione, quando tu presti un numero di telefono e magari però gli è tornato indietro, capito?
1: Non si fa questa quindi cosa qua, guardalo Giovanni dal Gargano, insomma,
0: in effetti io gli darei probabilmente,
1: ma almeno richiamarlo, scusami, ti ha dato un numero di telefono, ma io andrei a bermi una birra
0: anche solo per dire grazie,
1: anche per dire grazie, ma non grazie magari, ma non importa, l'importante è richiamare, no?
0: Assolutamente.
1: Educazione.
0: 393 7366 170, ultimissimi secondi per raccontarcelo, la cosa che avete prestato ma non vi è mai più tornato indietro.
2: Radio Bella e Monella.

0: Voglio tornare negli anni 90 su Belle Monella e noi abbiamo concluso, quindi se volete tornare negli anni 90 potete tornarci.
1: Ma anche oggi abbiamo finito così.
0: Tu no, tu hai ancora un'ora qui davanti a te.
1: Cos'è questa cosa che tu vai via prima?
0: Io arrivo prima e tu vai via dopo.
1: Parlerò con i piani alti.
0: Bene, ci risentiamo domani dalle 15 alle 16 in solitaria, dalle 16 alle 18 con Andrea Ferrara. Buona serata a tutti.
1: Poco.
0: Ciao.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
3: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: È quando suona la sveglia che esordisci con
8: Buongiorno Unca!
7: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
8: Non potete perdervelo!
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
10: Shape of Things the Car!
11: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
9: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Carla e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia sera.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: 18 in punto.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buonasera da Umberto Cascone. Trump rimanda l'attacco all'Iran, spero per sempre. In corso negoziati seri, ma Teheran ha al massimo 2 o 3 giorni di tempo, le sue parole. Intanto fonti della NATO affermano che alla prossima ministeriale in Svezia gli alleati chiederanno maggiore prevedibilità agli Stati Uniti sul numero di truppe di stanza in Europa. Erano tutti insieme in una parte remota della grotta che stavano esplorando i corpi di 4 dei 5 sub italiani morti alle Maldive. Oggi recuperate le salme di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone. Domani le operazioni per riportare in superficie le ultime 2. Lavoriamo per la proroga dello sconto sulle accise, così Giorgetti dal G7 Finanze di Parigi, sottolineando la difficoltà del quadro economico in assenza di deroghe al patto di stabilità. Dall'Europa il commissario Dombrovskis prende tempo, stiamo esaminando la richiesta italiana. A breve lo sbarco in un porto israeliano degli attivisti della Global Sumud Flotilla, fermati dallo Stato ebraico a largo di Cipro. Tra loro 27 italiani che riferiscono l'uso della forza da parte dei militari. Sarebbero stati sparati proiettili di gomma. Tajani chiede verifiche urgenti. La procura di Roma chiede l'ergastolo per Mark Samson, reo confesso per l'omicidio dell'ex fidanzata Ilaria Sula nel marzo 2025. L'avrebbe stordita con diversi pugni e poi uccisa a coltellate, celandone il corpo in un sacco gettato in un dirupo. Contestata la aggravante della premeditazione. Tennis, cattive notizie per Carlos Alcaraz. Dopo Madrid, Roma e Parigi, lo spagnolo deve saltare anche Wimbledon per l'infortunio al ginocchio. Giro d'Italia, nella crono Viareggio Massa si impone Filippo Ganna. Eulalio arriva con quasi 5 minuti di ritardo, ma mantiene la maglia rosa. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
8: No, no, no, non posso.
7: Sì, ma la nostra qualità.
8: No, di cosa c'è?
7: Beh, ma i nostri controlli.
8: No,
7: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
8: MV Line.
7: MV, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
9: MV Line!
7: Maniaci della qualità.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: ascoltare. Pronti per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
3: È permesso?
0: Prego.
3: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
0: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
3: E gliel'ho consigliato io.
0: No, il manutentore è anche carino, sa?
3: Pure.
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
9: Ops.
10: Ops.
9: Ops.
10: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
11: Ops.
10: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Keops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Keops.
9: Nuovo Keops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
12: Ah, dai ragazzi. Ah, gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
13: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
14: Bella e Monella, tutta

Vabbè, intanto vi dico che il brano è di Fred De Palma e Ross Villain dal 2024 e si chiama Però io direi anche Rocky, ti sei lavato? Sei bello profumato, ma perché ti lavi pure? Beh certo, avete scoperto anche una cosa nuova su di me. Mi lavo anche io come voi, non vi preoccupate. Ma perché ho detto questo? Perché oggi pomeriggio sono andato a giocare a basket, ok, prima di venire qui in

0: onda assieme a mio collega. In realtà era da tantissimo tempo che non mi muovevo e infatti sono distrutto, completamente rotto, ecco. E tipo sono tipo 2 ore che continuo a sbadigliare, e non perché è un movimento naturale che mi viene con la bocca, che sia chiaro, ma perché appunto sono veramente catafratto. E sapete di cosa parleremo tra poco? Di basket? Di sport? Assolutamente no, di sbadigli, pensate un po'.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ho mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: con il brano Berlino, e non sto parlando dell'ernia che ho sulla schiena, attenzione, del cantante, perché è facile poi sbagliarsi, eh. Comunque stavamo parlando di sbadigli e quindi abbiamo capito che quando una persona sbadiglia, noi facciamo lo stesso, perché alcune cellule cerebrali fanno eco a ciò che osservano gli altri. Ma secondo anche uno studio effettuato da un neurologo e varie ricerche, comunque lo sbadiglio è più contagioso tra persone con legami emotivi forti. Con gli sconosciuti o persone con cui non abbiamo una connessione, diciamo che la probabilità di prendere lo sbadiglio è molto più bassa. Quindi Rocky dice: se qualcuno sbadiglia subito dopo sbadigli anche tu, vuol dire che siete fatti per stare assieme. È certo, è spiegazione facile, veloce, poco sicura, perché è stata fatta da Rocky. L'ho sempre detto io che dovevo continuare a studiare. Però invece noi ci prendiamo una piccola pausa e torniamo tra poco.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Ecco, finito. E ora?
7: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
8: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
7: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.

0: i clienti storici e attirarne di nuovi.
1: Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi, avete studiato?
2: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
1: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella. Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
5: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
1: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere...

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Bella e Monella. Bella
1: e
0: Monella.
1: E grazie a Matteo Monti per averci fatto ascoltare Vero Falso di Paolo Meneguzzi nell'aria di Marcella Bella e Guasto d'Amore, sempre qui su Bella e Monella di Brescia.
0: Bella e Monella.
1: Ed eccoci qui con la seconda mezz'ora qui su Bella e Monella assieme a Rocky fino alle 21. Non scappate perché adesso parleremo di cinema, non qui però, Vi porto direttamente in Svizzera, perché pensate che qualcuno di intelligente ha pensato, ha avuto un'idea molto geniale, perché alcuni cinema svizzeri hanno installato dei monitor direttamente nei pavimenti dei bagni, quindi in questo modo gli spettatori possono allontanarsi per un momento senza perdere il filo della trama, poiché comunque il film continua a essere trasmesso in tempo reale sotto i loro piedi. Non è successo in tutti gli cinema, però solamente nelle catene un po' più quelle di lusso, come ad esempio Pathé Suisse, quindi non so, cercatevelo perché già mi immagino i costi che sono veramente alti, in particolare nelle loro sedi più esclusive. Questi cinema, diciamo, sono già noti per aver sostituito anche, diciamo, i tradizionali posti a sedere con letti matrimoniali e divani, mentre gli schermi a pavimento rappresentano, diciamo, una piccola innovazione pratica pensata per offrire un'esperienza di visione continua e senza interruzioni dall'inizio del trailer fino ai titoli di coda. Ma chissà quanto costerà il biglietto. Mamma mia, che figura. Ma chissà se lui ci va al cinema. Irama, ci vai al cinema? E che film guardi? Dicelo. 393 736 170. Forse impossibile.

dal 2010 Fabri Fibra con VIP in Trip. Noi non siamo dei VIP, però siamo in trip, anche perché siamo appena andati in Svizzera e abbiamo scoperto che in alcuni cinema svizzeri, quelli diciamo un po' più di lusso, hanno installato, ecco, dei monitor direttamente nei pavimenti dei bagni. E c'è lui che scrive ovviamente a Fabio, che ci ha ascoltati, ha detto: alla fine se il film ti fa cacare, è perfetto, beh ovvio, certo, ti fai una bella cacata che neanche nel film guarda. Ma continuiamo a parlarne tra poco, non di film, ma cambieremo argomento, ma staremo sempre in Svizzera. Un paio di dischi e poi ce ne andiamo in pubblicità. Radio Bella e Monelli.

0: E con il brano di Gaia, Bossa Nostra, noi chiudiamo la nostra prima ora qui su Radio Bella Monella. Ci prendiamo una piccola pausa e torniamo tra pochissimo. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Wörthersee Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
3: Prenota ora la tua vacanza su wörthersee.com.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
6: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
7: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
8: Il buongiorno si vede dal mattino.
9: Buongiorno Unca!
10: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 9.
11: Non potete perdervelo!
12: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
13: Radio Bella e Monella.
14: Seguce la mattina, la gusta scu. La mia serotonina, la gusta scu. Vi fa alzare l'autostima, la gusta scu.
13: La gusta scu. Radio Bella e Monella.
15: Scusa però, non credo sia un mondo perfetto. Domani smetto, è meglio se mi chiami domani.
13: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
16: Radio Bella e Monella Meteo.
17: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trapi Meteo, agli amici di Bella e Monella. Nella giornata di domani ultimi temporali, qualche fenomeno temporalesco durante il pomeriggio sull'arco alpino, in parziale estensione alla pianura veneta e friulana, meglio altrove. Saranno gli ultimi temporali perché poi da giovedì, in vista del weekend, sarà in rinforzo l'anticiclone subtropicale con aria mite che giungerà dal Marocco, dalla Spagna. Proprio in questo weekend, oltre al sole, le temperature saranno estive prossime ai 30 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trapi Meteo.

0: Quella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
8: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
10: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
11: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
10: Ma non ho nemmeno l'acqua.
11: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
12: Che forte Cystiset Forte!
11: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
13: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
14: Bella e Monella, tu

Ad aprire la seconda ora qui su Radio Bella Monella a Stima Rock fino alle ore 21. Comunque, ragazzi, cioè, è passato una sfrecciata in moto ai 100 km orari. Mamma mia, è volato! Però vabbè, finché lo fa di giorno non dà nessun disturbo. Ma pensate a quelli che lo fanno di notte, mamma mia. Anche perché noi ci lamentiamo sempre del rumore dei vicini e del fatto che nessuno intervenga, ok? Ma anche del rumore magari della gente che passa per strada, che corre, sgrida, eccetera. Però volevo soffermarmi su questa cosa qui, ovvero dei rumori che fanno i vicini durante la notte, perché pensate che in Svizzera il rispetto della quiete pubblica è una cosa presa davvero molto seriamente rispetto magari a noi che non facciamo niente, ci facciamo i cavolacci nostri, tanto che in alcuni condomini esistono regole davvero particolari, cioè dopo le 22 può essere vietato tirare lo sciacquone del WC per evitare rumori che disturbino il vicinato. Cioè praticamente immaginatevi queste povere persone che vivono nei condomini e che non vanno a fare la pipì di notte, non possono neanche tirare lo sciacquone, cavolo, vabbè, la pipì la puoi fare anche in giardino, metti, toh. O nei peggiori dei casi la puoi fare anche addosso. Però se ti scappa qualcos'altro che puzza un po' di più, come te la vivi il giorno dopo sapendo che hai dormito tutta la notte con un odore di cacca in casa? Bah, sicuramente non ti alzi che sarà una splendida giornata, sicuramente no. Però sta arrivando adesso dal 2016 il brano è proprio quello di Giuliano Palma.

0: brano di Giorgia che si intitola Golpe. Ma come fai? Ma come fai te che vivi in Svizzera a non fare la pipì durante la notte? Perché stavamo discutendo di questa cosa qui, molto interessante, che a quanto pare in alcuni condomini in Svizzera non si può tirare lo sciacquone dalle 22 in poi. E poi c'è lei che ci invia questo vocale qui dicendoci che Rocky anche qui non si può in alcuni condomini.
1: Lavorando per condomini ti avviso che anche qui in Italia ci sono condomini che nel regolamento prevedono di non tirare lo sciacquone.
0: Davvero?
1: Dopo una certa ora.
0: Porca miseria, ma pensa che comunque in alcune abitazioni, sempre in Svizzera, agli uomini viene persino consigliato di non urinare in piedi durante la notte, sempre per ridurre il rumore. Ma cavolo, cioè non possono veramente più fare niente, neanche l'amore non possono farlo. Sì, magari l'amore lo possono fare, però non con i piedi, ecco, ancora peggio. Dai che adesso c'è il lancio della canzone che fa, quindi potete richiedere la vostra canzone al 393 7366 170.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare su Bella e Monella, la canzone che fa.

quello di Safe. Buona domenica. Quasi quasi, dai, visto che è martedì, ci sta manca avvicinando. No, manca ancora tanto. E comunque è un brano super estivo. E a proposito di estate che si sta avvicinando, io volevo fare una dedica, anzi volevo parlare a quelle persone che stanno anche per affrontare gli esami, sì. Ma non vi preoccupate, perché i vostri non sono niente in confronto a quelli cinesi, perché in Cina esiste un sistema molto molto estremo che si chiama il Gaokao, l'esame di ammissione all'università della Cina. All'università più prestigiosa della Cina. E pensate che si tratta di una prova che in pochi giorni può determinare non solo l'accesso all'università, ma anche una parte fondamentale del futuro degli studenti. Per questo viene vissuto con un'enorme pressione. Diciamo che anni di studio si concentrano in un unico esame decisivo. Ne parliamo tra poco, perché adesso arriva Blanco con L'Isola delle Rose. Successivamente ci sarà il lancio della canzone che fa.

0: Carla e Monella. Ora la canzone che fa.
1: A me mi piace solo che mi scaldi la pelle e me la cambia. La rascana che si inarca, mi sembra solo Italia. Ami in Asia la francese e i baci all'eschimese. Inventarmi le parole quando canto un pezzo inglese. Ciao!

0: Alfa, a me mi piace, certo, certo che mi piace tantissimo. La canzone che avete richiesto voi al 393-7366-170. Se tra gli ascoltatori ci sono degli studenti di quinta superiore o mamme con un figlio che sta per terminare le scuole superiori e affrontare l'esame di maturità, tranquilli, la vostra prova non è nulla in confronto a quella che attende gli studenti in Cina. Tra poco ve ne parlo, subito dopo la pubblicità.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
8: Deve essere mirata sulla tua zona.
7: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
8: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
7: Ma bravi! Avete studiato?
8: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità, loro, le fanno così.
7: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: Ma che facciamo stamattina?
1: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
0: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
2: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese e fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: ha dovuto affrontare prima di imparare a suonare così bene. Ma chi lo sa, chi lo sa. Io so solo una cosa, che tornerà sempre domani sera e sempre qui su Radio Bella e Monella alla solita ora.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: E invece noi torniamo sempre qui su Bella Monella per gli ultimi 20 minuti e vi ho accennato prima della pubblicità che vi avrei parlato di una cosa molto interessante che riguarda soprattutto magari i giovani di oggi, i giovani che stanno finendo ormai le scuole superiori. Perché immaginatevi, anzi anche voi all'ascolto, immaginatevi di tornare indietro nel tempo alla quinta superiore, di prepararvi per un esame che in pochi giorni può decidere a quale università potrai accedere e di conseguenza anche una parte enorme del tuo futuro. E sto parlando dell'esame più difficile al mondo, ovvero il Gaokao. Il Gaokao è l'esame nazionale cinese di ammissione all'università, che si sostiene alla fine delle scuole superiori, e il principale criterio per accedere alle università in Cina, cioè praticamente ogni anno partecipano circa 13 milioni di studenti, ok, dove solamente il 5% riesce a passare. Mamma mia, quindi io posso confermarvi, anzi sono quasi sicuro che durante l'anno non fanno aeroplanini di carta, non lanciano gli zaini dei compagni fuori dalla finestra, ma studiano anche tantissimo. Ma chissà quanto ha studiato Samurai J per fare questa grande hit che si chiama Ossessione.

dall'anno 2000 Piero Pelù con Toro Loco, e sicuramente sono proprio dei tori lochi quelli che dovranno affrontare il Gao Cao, l'esame più difficile in Cina. Cioè, pensate che stavamo parlando appunto di questi ragazzi cinesi che, arrivati alla fine della quinta superiore, dovranno affrontare un esame molto molto difficile. E pensate che, secondo uno studio, partecipano ogni fine anno all'incirca 13 milioni di persone, 13 milioni di studenti, ma solo il 5% lo passa. Poi ci credo, cioè, cavoletti, comprendono materie fondamentali come cinese, matematica, vabbè, cinese per noi è difficile, magari per loro un po' meno, cinese, matematica e lingua straniera, più altre prove che possono comunque variare in base alla provincia, all'indirizzo di studio. Vabbè, già bravi voi che sapete fare 2 più 2, perché neanche quello so fare. Però diciamo, e voi avrete anche pensato, ma sì, è un esame difficile, perché non copiare? Certo, l'organizzazione del cacao, Cao Gao, è estremamente rigida, cioè le prove sono magari, cioè diciamo, preparate e trasportate in condizioni di massima sicurezza, con controlli e sorveglianza molto avanzata. Cioè, pensate che durante l'esame vengono utilizzati metal detector, riconoscimento facciale e sistemi antidispositivi elettronici. Madonna, cioè, io stavo anche pensando che neanche se ti presenti ai controlli delle dogane con tutto fuori regola sono così rigidi. Mamma mia, che figura. Sono pazzi là in Cina, eh?

0: Per sempre sì di Salda Vinci a chiudere anche questa puntata assieme con Rocky su Bella Monella. Io vi prometto invece che tornerò sempre domani dalle 19 alle 21. Ciao!
1: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
1: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
3: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
1: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
4: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.

0: Radio Bella e Monella.
1: Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa.
0: Radio Bella e Monella.
2: E vola, con quanto fiato in gola, il buio ti innamora, qualcuno ti consola la notte.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
3: Le 21:01.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
4: Pronti per ordinare?
5: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
6: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
8: Permesso? Che bel parquet!
9: Ha visto?
8: E che bel freschetto, condizionatore!
9: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
8: Quindi clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
9: Sì! Io consiglio H2O Reflex a tutti.
8: Ma che fa? Mi ruba il mestiere.
6: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
10: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea Insalata in Busta Bonduel. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana. Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
7: Ops.
8: Ops.
7: Ops.
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops.
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
9: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere.
12: Piacere.
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
15: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia. La
16: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
17: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
18: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina.

0: e birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
2: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
1: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
3: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Non perdete tempo, per favore.
10: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più.

occhio sul tè. Guarda che è l'ora di Bella e Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con Antonello Cerri.

dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame.

c'è Antunello Cerri e adesso alzati il volume, se no vengo lì e vi sfascio le corna.

0: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
1: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
2: Hit Universal Fun, venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
3: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali. Da 40 anni, nel cuore della Val Brenta, esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedeoliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
4: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
2: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.

0: se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
6: È permesso?
7: Ah, proprio lei!
6: Dica, però usciamo, fa caldo in casa?
7: Infatti! Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore!
6: E risparmia sulla bolletta.
7: Posso metterlo io?
6: È meglio applicato da un professionista.
7: Come lei?
6: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie!
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.

unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili.

0: una favola.
1: Radio Bella e Monella.
2: Tutta da cantare.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
4: Hai tempo, anzi hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
9: Adesso devo andare in bagno, i fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cistiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
9: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve, Cistiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
9: Che forte Cistiset Forte.
4: Cistiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
10: Cistiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Bella e Monella, ovvio.
13: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigianato.

0: Cani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
1: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
0: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano. Fiuto per il rifiuto da 30 anni.
2: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
2: Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi! Avete studiato?
3: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità, loro, le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla. Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
6: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Eli, ma che facciamo stamattina?
9: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
8: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
10: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Bella e Monella.

0: tragica. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
3: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
7: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
8: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
7: Delix.it.
8: Spediamo gratis in tutta Italia.
7: Delix.it.
8: Delix, il tuo partner al lavoro.
9: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
10: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
11: Il buongiorno si vede dal mattino.
12: Buongiorno Unca!
13: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
14: Non potete perdervelo!
15: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.

0: quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, dighi fidarti,
4: perché se non dighi non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Nei nostri belli di gruppo la cosa bella è che possiamo tranquillamente viaggiare nel tempo. Abbiamo una macchina del tempo che ci porta nel passato. Quest'oggi andremo nel 1989. Entrambe le canzoni proprio sono di quell'anno. E ascolteremo Jovanotti in questa versione un po' particolare, che era un po' quella degli esordi. Infatti la canzone si chiama La mia moto. Proprio l'altro giorno, tra l'altro, io sono qui a Martina Franca in Puglia, ho visto un raduno di moto, cioè c'erano centinaia, migliaia di moto Harley Davidson, e chi ne più ne ha più ne metta. La mia moto è un classico, saluto tutti i motociclisti appassionati all'ascolto in questo momento. E poi un'altra canzone un po' strana che uscì in quell'anno era una canzone di un comico, lo ricorderete, si chiamava Francesco Salvi, tra l'altro poi comico, attore, perché ha fatto anche, mi ricordo, Un medico in famiglia, tra l'altro, la nostra serie. E lo riascoltiamo con Esatto, e buon ascolto, arrivano i belli.

0: battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu

0: influencer, sai che ne parlo spesso nella classifica e sabato delle sue qualità riconosciute in tutto il mondo di influencer e pure TikToker, è anche maestro di samba e fa lezioni private se avete bisogno, quindi chiedete
1: dei costumi un po' discutibili.
2: Samba, salsa e baciata, nel lezione. Tempo libero intervisto i presidenti della regione.
0: Complimenti.
1: Bene, che vita meravigliosa.
2: Quindi a te che stai ascoltando, che sarai il prossimo presidente della regione, sì, Alvise Baston sarà il tuo intervistatore.
0: È bella,
2: non è una minaccia.
0: Complimenti, torniamo tra poco.
3: Sì, sì. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio.
6: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
7: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
8: Delex.it.
7: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
8: Prenota subito una prova.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Non perdete tempo, per favore.
11: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
4: Antonello Cerri suona. Italiamo.

0: L'appuntamento con la pillola di Italiamo, il nostro Tonello Cherry, tutta da cantare, ha recuperato per noi.
1: Bonnie Chiara con Marika House, Coma Cose con Augusto Morsica e The Colors con Italo Disco. Qua siamo in piena estate.
0: Eh sì, ormai manca poco.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Ma qualcuno giustamente diceva prima, ho intraletto da qualche parte, che manca ormai un mese al 21 di giugno, no? In cui scatterà l'estate, adesso non so.
1: Eccolo qua.
0: Se ci pensate bene, il 21 giugno, cioè fra un mese, c'è il giorno più lungo e quindi il culmine della giornata, in cui il sole sta per più tempo e la sera è più corta. Dice la faccia del cambiamento climatico, a maggio si era già in spiaggia da un bel po'. Ma a quanto pare, Robertino, domani dicono che arriverà
1: l'anticiclone.
0: Lo so perché ho fatto io il giornale radio di oggi. Allora domani arriva l'alta pressione, quindi si alzano le temperature, arrivano alla media stagionale anche qualche grado sopra, bel tempo che parte da nord e raggiungerà il centro sud.
1: Bravissima,
0: grazie.
1: Allora stiamo facendo questo sorta di gioco, ma diteci anche che professione fate e soprattutto descrivete la vostra professione con tre parole, tre aggettivi.
3: 393 73 66 170 e il numero

0: Loredana Bertè con Maledetto Luna Park. Allora, descrivi con tre parole il tuo lavoro e poi però dacci anche la soluzione, perché sennò...
1: Senti lui che bravo.
2: Ciao ragazze, Gianpietro, Fossalta di Piave.
0: Ciao Gianpietro.
2: Il mio lavoro è unico, emozionante e appagante. Io ho un'azienda agrituristica, faccio sia la parte ristorativa, ma ho un laboratorio di trasformazione gastronomico. In questo momento sto lavorando completamente a mano, in maniera artigianale, i carciofini per fare carciofini sott'olio, ma come questi faccio tanti prodotti. È unico perché ogni pezzo diventa un pezzo unico, è emozionante perché ti crea sempre un'emozione, perché sembra di essere un artista, cioè ogni pezzo è unico come una tela, quindi crea un'emozione. Appagante perché c'è il riscontro della gente che poi mangia il prodotto finito, che quando ti dice hai fatto un prodotto eccezionale è sicuramente appagante.
1: E sono soddisfazioni, assolutamente un bel lavoro.
0: Ma bravo, e bravo, bravo per la descrizione, bellissima.
3: Salvati questo numero 393 73 66 170 è il numero di Radio Bella e Monella.
4: Ehi, fatti viva.

0: passione per sempre.
1: Roberta da Verona, a proposito di professioni, dice: le mie parole sono cucina, bambini, divertimento,
0: mensa scolastica.
1: Sì, anch'io ho pensato alla stessa cosa, potrebbe tipo essere. All'asilo, quelle cose lì carine,
0: che sono tutti bellini.
1: Antonella scrive: trattieni il respiro, respira.
0: Insegna yoga?
1: Io ho pensato anestesista. Anche insegna yoga potrebbe
0: forse
1: essere
0: sì.
1: una buona cosa. Sì, sì.
0: O forse qualche esame di quelli dell'ospedale che devi stare fermo, tipo le radiografie, sai che devi stare fermo.
1: Sai cos'è che ci hanno fatto tutto a modo indovinello? Adesso
0: ragazzi,
1: sono più collegati, non sapremo mai cosa fate in realtà.
0: Qual è la soluzione?
1: Rimarremo col dubbio.
0: No, lui bravo perché ci ha dato la soluzione. Dice: il mio lavoro in tre parole: furgone, soldi, acciaio balistico. Costruiscono veicoli per la sicurezza privata. Era difficilissimo da indovinare. Bravo Matteo, grazie per la soluzione.
1: E lei ci dice sì, cuoca in un nido.
0: Vedi, brava, abbiamo indovinato. Ciao Elia, domani.
1: Ciao. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: notte da cantare.
1: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Radio Bella e Monella, per Italian People.
3: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina. E ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
4: È ufficiale, la promozione estosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: mondiale da cantare. Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Bella e Monella, tutta la

0: Boez, ci vuole una laurea su Radio Bella e Monella. Per fortuna che ce l'hai tu, anzi ce ne hai due di
1: ancora.
0: Quindi
1: non è che devo fare il meteorologo, quindi va bene anche così, insomma, non mi servono attualmente.
0: Sfruttale le tue due lauree.
1: Non mi servono attualmente, sì. Va bene?

0: tutti quanti. Intanto vogliamo cominciare con qualcosa che ormai è quasi anacronistico, vecchio, storico. Ciao Betty!
1: No, no, era giusto farlo.
0: Alvise, ce l'hanno chiesto in tanti e noi volevamo rispondere anche in questo modo.
1: Se tu conosci una famiglia di nome Tanti, sì, buon per sé.
0: È così che funziona.
1: Non è che possiamo accontentare le famiglie degli altri.
0: Sono quelli dell'Auditel. 16, appena scoccate da pochissimo, due ore insieme con Andrea Alvise qui su Radio Bella e Monella fino alle 18. Abbiamo un mare di cose da fare e soprattutto abbiamo notizie da raccontarvi, le belle notizie.
1: Prima però ritorno alla musica, c'è Ultimo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Depresso Fortunato qui su Bella e Monella. È arrivato finalmente il momento, quindi possiamo aprire ufficialmente il momento delle belle notizie.
1: È arrivata l'ufficialità, caro Andrea, il silent walking aiuta la mente. E quindi il silent walking, camminare in silenzio.
0: Beh, in effetti,
1: ok, cosa che tu non sei capace a fare.
0: No, ma manco tu comunque, non è che siamo due esattamente espressi nel
1: questo. Sei mai andato al cinema da solo?
0: Sì.
1: Sì. Doveva dirlo.
0: Ma te lo giuro.
1: No, va bene. Continua a leggere il tuo copione.
0: Okay.
1: Staccare la spina dal quotidiano, dai social, eccetera, eccetera, riduce lo stress, regolarizza il battito cardiaco e aiuta a ritrovare la concentrazione. Quindi, se avete una giornata o un periodo dove siete tanto pensierosi, vi prendete mezz'oretta, andate a camminare col telefono, però ovviamente non guardate social e quant'altro, non rispondete alle telefonate, non fate nulla, vi dedicate quella mezz'ora, camminate dovunque volete, ok, magari non in mezzo a un'autostrada.
0: Non è esattamente silent in mezzo all'autostrada.
1: È giusto dirlo?
0: Sì,
1: è giusto dirlo,
0: perché
1: sennò io ho seguito il consiglio di Bella Monella, ma hanno detto camminare alle autostrade. No, assolutamente.
0: Autostrade no.
1: E camminate silenziosamente.
0: Se volete accelerare a un certo punto una corsettina lieve, ma poi tornate a camminare.
1: No, perché si chiama silent walking.
0: Vabbè, ma
1: non
0: anche,
1: silent running, silent walking.
0: Questo accento del
1: Sono parente di Carlo, perdonami.
2: Radio Bella e Monella.

0: Ilaria Clara con Prima Donna qui su Bella e Monella. Signori, siamo dentro le belle notizie. Abbiamo raccontato quella del silent walking, che comunque vi consigliamo ancora di fare, non in autostrada, ma ve lo consigliamo. E andiamo con la seconda bella notizia.
1: Parliamo sempre di camminare, perché andarsene da una festa senza salutare nessuno fa bene alla salute.
0: È vero.
1: Perché secondo gli esperti evitare il rituale del congedo protegge le ultime riserve di energia emotiva e favorisce il recupero cognitivo.
0: Mamma mia.
1: Quindi se a un certo punto, dalle prossime volte che magari facciamo qualcosa, tipo, che ne so, feste, non lo so, di compleanni, certo, aziendale e quant'altro, e non mi vedi più, sappi che comunque io ti saluto. Ma ti saluto già in anticipo.
0: Sono degli scienziati che hanno fatto questa cosa?
1: Sì, assolutamente.
0: Ecco, dei cazzari, abbiamo...
1: Non è vero!
2: Sì. Non si possono dire parolacce. No,
0: capito,
2: te lo vieto assolutamente. Chiedi scusa al pubblico.
0: Chiediamo scusa.
1: No, chiedi scusa, non chiediamo.
0: No. Tu me l'hai tirata fuori questa parolaccia.
1: Ho capito.
0: Parlando così, dai, per favore.
1: Sappiate che non è un problema. Se qualcuno il giorno dopo si rifà su di voi perché non l'avete salutato, voi gli dite: tesoro, legalizzato dallo Stato, e quindi non puoi farci nulla. Zitto. Ah, com'è che dicevano?
0: Come dicevano?
1: Silenzio e pulisce. Una volta dicevano così. Quindi
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Sono stato anche normale in una vita precedente, ma hanno chiesto che sai fare.

0: mi ami mio di Su Belle Monelle, hai visto che è andata in Giappone?
1: E siamo contentissimi del suo viaggio. No, io sono contento che Lodi possa viaggiare il mondo. È una cosa negativa.
2: Saliamo sul carro dei vincitori degli altri.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7:30:01.
8: Silvia Mezzanotte e Carlo

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Grazie al nostro Matteo Montemeremma, ci ha fatto ascoltare la rappresentante di lista con Ciao Ciao.
2: Paola Turci, Fammi battere il cuore.
1: Ludwig il pagante e Erpiotta con Super Cafoni.
2: Grazie al nostro Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
2: 16:40 minuti, siete su Bella e Monella con voi Andrea e Alvise fino alle ore 18. Allora, è venuto fuori un recente studio che oggi siamo molto scientifici.
1: È vero.
2: Abbiamo parlato del silent walking, di andarsene via dalle feste fa bene alla salute.
1: Vero.
2: Un recente studio ha confermato un fenomeno che molti sospettavano da tempo.
1: Aia.
2: Ovvero gli oggetti prestati hanno una probabilità altissima di non essere mai restituiti.
1: No. Ma cosa mi dici mai?
2: Ti stupirai. Secondo i ricercatori, questo meccanismo sarebbe legato a quella che viene definita asimmetria della memoria sociale, cioè chi presta ricorda perfettamente l'oggetto che viene dato, mentre chi lo riceve sviluppa una forma progressiva di amnesia selettiva da possesso temporaneo.
1: Posso dire che io questa cosa nulla riscontro nella mia vita? Cioè,
2: perché
1: nel senso...
2: tu sei uno che non presta mai, ma ti vengono prestate le cose, infatti non ti ricordi mai niente.
1: No, io parlavo del contrario. Quando qualcuno mi presta qualcosa, io mi ricordo, è come illuminato quell'oggetto. Cioè,
2: allora amici, fatevi prestare ingenti somme di denaro ad Andrea Ferrara, tanto a lui vanno nel dimenticatoio.
1: No, io mi ricordo sia quando presto, ma anche quando vengo prestato, insomma, quando mi prestano. Capito?
2: Okay.
1: Cioè, questo è il punto, non capisco.
2: Tranquillo.
1: Com'è possibile? Che sono questi scienziati?
2: Non ti preoccupare.
1: Fammeli chiamare, per favore.
2: Non ti preoccupare. Ecco a voi, al 393-7366-170, vorremmo fare una domanda. Cioè, avete prestato qualcosina nella vostra vita? Ok? Che magari non vi è mai tornato indietro. Ok, salvo Andrea Ferrara, che lui invece ha una memoria da elefante. Quella cosa che avete prestato ma non vi è mai più tornata indietro. Radio Bella e Monella.

0: Giovanotti con Estate su Radio Bella e Monella, vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 quella cosa che avete prestato ma non vi è mai più tornata indietro.
1: Sabrina parla di soldi, dice: più di una volta non funzionava il banco, ma t'ho anticipato io e se lo sono dimenticati, capito?
0: Ma no, va bene.
1: Lo so, però a quanto pare è accaduto. Però
0: no, per carità.
1: Poi sembra sempre brutto ricordarlo, ok?
0: Eh sì, ci dispiace averlo ricordato, averlo fatto riaffiorare noi questo ricordo.
1: Dacci nome e cognomi che lo diciamo in radio.
0: Non si può fare.
1: Comunque dice: se sono oggetti invece li richiedo indietro, quelli sì, li richiedo, guarda, quello è mio, me lo ridai, grazie.
0: Ah, ok, quindi c'è un po' di la capisco, perché anche io a parlare di soldi molto spesso mi crea un po' di disagio, perché soprattutto se magari avanzo una somma adesso così a caso,
1: 1500 euro
0: a caso,
1: okay. No, Sabrina a quanto pare avrà fatto cene per 2000 euro probabilmente.
0: Questo lo stai dicendo tu adesso.
1: Ipotizzavo, perché per dirlo a noi, almeno una soglia di questo livello.
0: Mi viene sempre così un po' di magone ad andare a chiedere alle persone, però sarebbe giusto come lo invece lo si fa con gli oggetti.
1: È vero, noi ce la giostriamo in birra, infatti. Nella compagnia.
0: Ah, ok.
1: Sì. Tipo, guarda, mancano 5 euro, mi offrirai una birra.
0: Non ti ho fatto il regalo del matrimonio, ti dovrò.

video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Bella e Monella, tutta

0: Fulminacci, il nuovo singolo Maledetto Me su Radio Bella e Monella, apre la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. Ciao, siamo noi due, abbiamo aperto un discorso insieme a voi perché un recente studio ha confermato che gli oggetti prestati hanno una probabilità altissima di non essere restituiti. Ecco che vi stiamo chiedendo al 393 7366 170, quella cosa che avete prestato ma non vi è mai più tornata indietro, qual è? E fisicamente
1: abbiamo anche una rapida classifica delle cose più prestate mai tornate,
0: ok,
1: per intenderci. Abbiamo una top 10, siamo un po' stretti oggi, ci sta come cosa. Partiamo dal decimo posto, dalla decima piazza, che sono gli ombrelli.
0: È vero,
1: gli ombrelli, ragazzi,
0: è vero, assolutamente.
1: Ecco, gli ombrelli forse è l'unica cosa che veramente non mi accorgo nemmeno di chi siano,
0: perché non
1: volano, spaziano, poi vengono lasciati.
0: Ma sono non li usi,
1: appunto, io me ne dimentico sempre, no? Di che è questo? Boh, sarà mio, che ne so io.
0: Scusami, permettimi di raccontare un aneddoto. L'altro giorno stava piovendo, giustamente Andrea è